0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: așa, Edicola di Pat. Ciao Manu, ciao Sergiu, ciao Pat, Dalmat.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hai Manu, hai Sergiu, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci, baci.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Colazione e risate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
2: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
3: Gli scombriccolati del

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
2: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore, adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
3: Number one, gli scombricolati del mattino. Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: più.
1: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'io-cosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi, sempre se non erro.
3: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
4: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Saluti!
2: Ciao Scombricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
3: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: Nel mezzo del mattin di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere!
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di lambrusco e fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta?
2: Arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
3: Gli scombriccolati del

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Viva la combricola! Viva la combricola!
2: Buongiorno Scombriccolati! Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao, Sergio Juan, da Credaro.
2: Ehi, Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Svalvolati del mattino.
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
2: Yogi, mi è sembrato di vedere un Ranger.
3: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
4: Buongiorno Scombricola, guarda che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. Hai miluito, guarda che amore, tanta gente e amore.
5: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che mo ricordo. Ciao raga.
2: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere. Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
2: Ladies and gentlemen from Belgium, Milano and the Canary Island, the Combricola, e sai cosa ascolti? Forse.
3: La Combricola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah, ah, ah, ah.
2: E alla mattina quando le venzi, pizza la combri con la tute, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
3: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
4: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One dei Parigi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano anche questo venerdì 26 giugno sul centro nord Italia. Il tempo non significa che resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti l'alto livello di umidità e il gran caldo determinano la formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco nelle ore centrali del giorno. Fenomeni che tornano a presenziare principalmente sui rilievi alpini centro-occidentali, localmente sull'Appennino. Le temperature diurne restano elevate soprattutto sulla pianura padana attorno ai 37-38 gradi, ma il caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, valori minimi di fatti in diverse zone attorno ai 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che il gran caldo sarà in ulteriore intensificazione nel weekend. Considerata la situazione, vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Buongiorno da Gigi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
2: Help me, sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino. Everybody get up.

0: spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Svegli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a Pucciaro dentro il vostro caffè.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pat Romano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola! Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione! Ciao Federico!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Perché la persona devono farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai, un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata, ciao!
2: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Gina Sergio Sirone, poi ne riparliamo. Baci baci!

0: Svegliati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao!
2: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
3: È arrivato il momento di salutarci, cari ascoltatori, ma non andate via, tra un attimo la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: comincia la combriccola, vi aspettiamo.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex ADDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
1: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Buongiorno, buongiorno, ciao Manu, ciao Sergio. Dai che forse ho recuperato quasi il 99% della voce. Bene. Ce l'ho fatta dopo 3 giorni, mannaggia.
1: Mamma mia, ti prego, gorgheggia tutto il tempo. No,
2: no, no, basta, no, basta,
0: no, sì, ok.
1: No, che se ne arriva, stavo scherzando. Dai che forse finalmente ho recuperato il 90% della vista e oggi una bella giornata. Tu cosa dovevi recuperare?
2: Niente,
1: Sergio?
2: Io oggi ho la gotta del pover'uomo perché ieri sono stato invitato in un ristorante molto carino di carne. Sì? Mi hanno invitato e ho cominciato a mangiare la carne alle 8, ho finito alle 22.
0: Come se non ci fosse un domani.
2: Come se non ci fosse
0: fantastico
2: un domani. E oggi ho la gotta del pover'uomo.
0: Tutta carne rossa o anche un po' di carne
2: rossa,
0: bianca?
2: No, tutta carne rossa. Non riesco a camminare, non riesco a respirare, ma va bene così, sono
1: ma
2: morto.
1: Che meraviglia, ma ragazzi. Eccoci qua, benvenuti nell'RSA di Radio Number One. Patrizio Romano, Sergio Sironi, Manuela Giordani. E i primi della classe oggi, informissima, come avete già sentito.
3: Patrizio!

0: detto me di Fulminacci, la prima canzone che abbiamo scelto per voi questa mattina nella combricola di Radio Number One. Quando sento questo silenzio ho paura.
1: No, perché mi viene sempre in mente maledetti, maledetti,
2: Direttamente, signore e signori, come primo esperimento della combricola arrivano loro.
3: I primi della classe.
4: Ma la donna cannone,
0: Lombarda Berzo,
4: è la fidanzata di Alfio, la donna cannone?
1: No!
0: Potrebbe essere, sono fatti l'uno per l'altro.
5: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Number One. Primi della classe. Che giorno è oggi?
0: Venerdì.
5: È venerdì. E il venerdì a lavoro non si suda.
0: No.
5: Oggi non si fa un'emeritata cip.
0: No,
5: si rubano le ore al datore di lavoro. Ciao a tutti, un bacione.
1: Non esageriamo.
5: Lavoratori.
1: Ancora.
4: Comunque, per l'amico Opar, oggi dico
0: Omar.
4: No, c'ho la gotta del pauro. Non si dice Omar, si dice Opar con G, quindi devo dire la verità. Non si suda, si zampilla oggi.
1: Sì, è vero. È vero. Ha ragione. È peggiorata la situazione, nettamente. Hai visto che ho eliminato le maniche dal mio outfit radiofonico?
4: Non ho neanche i pantaloni, io lo dico.
1: Ho una t-shirt smanicata. Ragazzi, quando ce vo.
4: È uno struzzo depilato.
1: Ma smettila! È uno struzzo.
4: Senza piume.
1: Struzz.
6: Sergio. Lui è più bollito di Santa Fe. Sergio. Fidati di me.
1: È arrivato il carrello dei bolliti, eccolo. Madonna. Qua.
4: È che l'unica cosa che è mancato è il bollito. Faceva un po' caldino.
1: Sì, in effetti.
5: Ehi, questo Max Joy, di come la mia vita è cambiata, capovolto sotto sopra si è finita. Mentre vado a lavoro con la mia car, metto su Radio Number One perché c'è la combricola. Dai che venerdì. Shout out Max.
0: Ciao. Patrizio!
7: Ma stai zitto, gran bafano!
0: Mamma, come sono in forma i nostri ascoltatori il venerdì, mamma mia!
4: Ma c'è un motivo, secondo te?
0: Carichi a pallettoni, forse perché arriva il weekend? Forse perché domani si dorme, non lo so. Si chiama Massey, questa canzone di Lola Young su Radio.

0: Levitating di Dua Lipa su Radio Number One. Abbiamo dei delinquenti noi, non degli ascoltatori. Ma che ridere,
1: associazione delinquere siamo,
0: di farlo di tutti i colori. Allora, Dua Lipa si è appena sposata, e a proposito di matrimoni, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, noi a un matrimonio quello che eravamo aveva fatto tutto a base di ben altre cose che a noi piacevano, però il matrimonio di fianco era tutto a base di pesce. Allora, quando passavano i camerieri nel nostro tavolo, che era un tavolo rotondo, nel nostro tavolo fermavamo sovente il cameriere, cosa c'è? Allora mangiavamo anche la roba dell'altro. Questo è stato un furto legalizzato, ma molto piacevole.
1: Questo è
2: Mauro, la provincia di Torino.
0: C'è tutto un tavolo, capito? Che si mangia le cose dell'altro matrimonio. Adoro. Siete
3: Avalo. Gente all'uva.
1: Buongiorno
3: a tutti. Ho il negoziante di roba cinese, come dite voi.
1: Sì.
0: Buongiorno.
3: Io aspetta che ho levato cliente. Che poi ti dico questa storia. Che l'uva.
0: Vabbè, aspettiamo.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io Wang, ciao.
1: Sì, ciao, Wang, ciao.
3: Sì, capito.
1: Allora, veramente stavo cercando un cavo per il telefono.
3: Sì, capito, reparto C vicino tubo doccia e secchio.
1: Ma che stai dicendo? Un cavo USB.
3: USB uguale, tubo, entra, esce, collega, vai lì, prendi.
1: Ma vabbè, lasciamo perdere. Avete un profumo invece?
3: Sì, profumo di frigoriflo.
1: Cosa c'entra il frigoriflo?
3: È molto fresco, quando apri il naso sembra cucina.
1: No, grazie. Mi serve anche una torcia.
3: Torcia finita, però candela con pile.
1: La candela con le pile, ma che serve?
3: Modernissima.
1: Ma dai, su. Sentiamo, nastro adesivo ne avete?
3: Sì, colla già arrotolata abbiamo, sì.
1: Un ombrello?
3: No, ombrello no. Prendi questo, sacchetto molto grande. Se piove entri dentro, non ti bagna.
1: Mi serve poi... Ah, una prolunga elettrica, ecco.
3: Diventa più lunga solo se tiri forte.
1: Ma basta, guardi, mi sono stufato. Me ne vado, credo proprio di andarmene.
3: Sì. Capito.
1: No, non ha capito.
3: Apposta, se capisco tutto il cliente non torna più.

0: Mannaggia, mannaggia, tutti i nostri ascoltatori hanno rubato frutta in giro, tutti i tipi di frutta in giro per tutti i frutteti d'Italia, i miei colleghi idem come sopra, anche Patrizio hai rubato della frutta.
1: Frutta, sì, un po' di frutta, sì, uva, poi soprattutto mais però.
2: Mais,
1: lei è il pannocchio, sì, che poi andavamo a brustolire col bastoncino.
0: Ladro di pannocchio, io non ho mai rubato la frutta, ragazzi, non ho mai rubato la frutta, ho rubato delle altre cose, cioè, però la frutta non l'ho mai rubata, quindi stavo pensando questo weekend di andare al mondo del platano di Arucas e andare a rubare delle banane.
3: Allora, se vuoi parto, io so arrampicarmi perché sembro un pupazzo, ma ho un'agilità.
0: Però sei agile.
3: Sono molto agile. Se vuoi vengo e rubo le banane per te.
0: No, tesoro, le voglio rubare io perché voglio sapere cosa si prova, visto che ne state parlando tutti, voglio.
3: Non voglio che tu vada in prigione, vado al posto tuo, amore mio.
0: No, tesoro, non ti preoccupare, vado con il mio fidanzato. Andiamo insieme e le rubiamo insieme. Io
1: scatta la gelosia adesso, mamma mia!
3: Scusa, come si chiama il tuo fidanzato?
0: Juan!
1: Con la H davanti.
3: Ah, non lo sapevo. Di aver cambiato nome.
0: Adesso lo hai.
3: Va bene, allora arrivo a prendere le banane.
0: Per favore, no. No, no, per favore, no.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Sfinge, Sfinge, ci sei?
6: Chi è?
5: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

La nostra redazione, partiamo con l'A36, l'autostrada pedemontana. C'è un veicolo fermo tra Solbiate Olona e il bivio per la Ottola Milano-Varese, con quindi conseguenti rallentamenti. Sull'autostrada Ottola Milano-Varese c'è invece un incidente tra Gallarate e la diramazione per Gattico, che sta causando code in direzione Milano. Sulla 4, la Milano-Brescia, traffico intenso che provoca coda tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Code anche sulla 4 all'altezza di Capriate, sempre per traffico intenso. E ancora segnaliamo un incidente sulla tangenziale sud di Torino, in particolare all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale nord. Tornando alla 4, ci sono materiali dispersi sull'asfalto con qualche problema di viabilità all'altezza dello svincolo di Santià, direzione Torino. Abbiamo poi dei problemi anche sul raccordo di Casalecchio, che riguarda la 1, la Milano-Bologna, in ingresso sulla 14, e anche qui abbiamo delle code. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code e rallentamenti sulla tangenziale est della capitale in più punti, mentre un incidente ha causato la chiusura della galleria tra l'uscita A24 e via Batteria Nomentana in direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: per favore, sei il direttore di testata, vai!
1: Dammi la testata!
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla nostra redazione, parliamo di gossip, dai, cerchiamo di alleggerire un po' l'atmosfera, perché nel primo focus abbiamo dovuto dare anche notizie purtroppo drammatiche che arrivano anche dal terremoto in Venezuela. Parliamo di Madonna, oggi abbiamo una notizia tutta dedicata alle pop star. Madonna e la figlia Lourdes, Maria Leon Ciccone, per l'esattezza questo è il nome completo della figlia, sarebbero di nuovo vicine. C'erano stati diversi screzi tra madre e figlia, a rivelarlo è la stessa regina del pop, che recentemente ha rilasciato una lunga intervista ad un magazine dove è tornata a parlare anche dei suoi prossimi impegni, dei suoi giri promozionali, del suo nuovo album. Tra l'altro all'ultimo Tribeca Film Festival ha presentato in anteprima anche il cortometraggio musicale che accompagna il nuovo disco. Insomma, questo album contiene 5 brani e nel film di presentazione appaiono diversi volti noti del mondo della musica e non soltanto. Nel finale si vede proprio anche la figlia Lourdes, la figlia di Madonna, con la quale, ripeto, sembra sia tornato il sereno. Insomma, quando si rasserenano i rapporti tra madre e figlia, tra genitori e figli, a noi fa sempre molto molto piacere. E poi c'è questa notizia che riguarda Olivia Rodrigo, che io seguo con molta attenzione, innanzitutto perché mia figlia è una grande fan di Olivia Rodrigo, perché nel prossimo aprile 2027 sarò a Milano a vederla in concerto in Italia. Ha lanciato questo suo nuovo festival tutto al femminile, un successone incredibile, sold out in soli 25 minuti. L'evento si svolgerà il 29 di agosto a Irvine, siamo in California, e vedrà sul palco le artiste più influenti della scena musicale mondiale. Insomma, ha avuto un'idea veramente molto molto brillante Olivia Rodrigo, che peraltro si sta confermando una delle pop star del momento. Adesso parliamo anche di calcio, ci vuole, dai, mondiali di calcio. Tra ieri sera e stanotte sono scesi in campo per la terza e ultima giornata altri 3 gironi. Sono stati definiti i verdetti del gruppo D, con l'avanzamento ai 16esimi degli Stati Uniti, ininfluente il KO per 3-2 con la Turchia. Stati Uniti che sfideranno nei 16esimi la Bosnia. Ricordiamo Bosnia che aveva eliminato nei playoff l'Italia, estromettendoci dal mondiale. Si qualifica anche l'Australia, che ha fatto 0-0 questa notte col Paraguay. Ai sudamericani, cioè ai paraguayani, manca invece soltanto l'aritmetica, ma sono vicinissimi anche loro alla qualificazione. Nel gruppo E la Germania chiude in testa, nonostante il KO ieri sera per 2-1 contro l'Ecuador. Va ai 16esimi anche la Costa d'Avorio come seconda classificata, dove peraltro accede come una delle migliori terze anche lo stesso Ecuador, e quindi anche in questo caso, diciamo, bottino pieno per le qualificazioni. Nel gruppo F l'Olanda, che ha vinto 3-1 sulla Tunisia questa notte, è prima e sfiderà nei 16esimi il Marocco. Molto bella questa sfida, Olanda-Marocco nei 16esimi. Avanti anche la Svezia, avanti anche il Giappone, che peraltro hanno pareggiato questa notte la sfida diretta 1-1. Asiatici che sfideranno il Giappone, il Brasile, e anche Giappone-Brasile a me piace molto come sfida. E poi staremo a vedere chi dovrà sfidare invece la Svezia. Ricordo soltanto alle 21 di stasera per il gruppo I un Francia-Norvegia da non perdere, partitona, e poi giocano anche Senegal-Iraq. Alle 2 Capoverde, io faccio tifo per Capoverde, deve arrivare ai 16esimi, farà un tifo sfrenato per i capoverdiani contro l'Arabia Saudita, e anche un classicone ispanico, Spagna-Uruguay per il gruppo H. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: di Madonna Maggiana su Radio Number One. Mamma mia, che bella canzone, che bello. E è uscito il nuovo album di Madonna, tra l'altro, quindi insomma diciamo che ogni tanto ci piace anche riascoltare le canzoni del passato.
1: Ne abbiamo parlato anche nel Focus, tra l'altro, c'era proprio l'aggancio e abbiamo parlato di Madonna, che tra l'altro nel video di presentazione di questo nuovo disco fa comparire anche la figlia Lourdes.
0: Lourdes si chiama come la mia mamma, anche la mia mamma si chiamava Lourdes.
1: Ok,
0: sì.
1: Ok.
2: Però il fatto che appaia nel video è quasi un miracolo.
1: È un'apparizione. No, perché si erano intesiti i rapporti tra di loro, e c'era stato un distacco, una lacerazione nel rapporto. E quindi molto bello che si siano, credo, chiarite.
0: Si siano riunite. Deve avere un bel caratterino la Lourdes. La seguivo su Instagram, è un personaggio abbastanza strambo, diciamo. Allora, niente, le patatine, caro Pat, niente, le patatine ce le siamo dimenticate. E siamo ai ladri di frutta. Cosa fanno gli ascoltatori della Combricola nel loro tempo libero? Rubano la frutta in giro per l'Italia. Ecco.
3: Buongiorno, ladruncoli del mattino. Io mi ricordo una volta che per prendere i funghi serviva il tesserino.
2: Sì.
3: Non ce l'avevamo. Io e la mamma abbiamo trovato dei funghi, dei porcini. E beh, abbiamo preso le teste e ce le siamo messe nel reggiseno. Ci è venuto subito una protesi buonissima, però, Ciao Romana!
0: Ciao Romana da Torino, una protesi va tutto nelle teste.
2: Esatto. Roba da porcini.
4: Buongiorno Combricola. A proposito di rubare la frutta,
1: Eccolo lì,
4: ho rubato i kiwi nella campo di mio zio e poi glieli ho venduti a mia cugina, cioè sua figlia, che faceva la fruttivendola.
1: Sì, però scusa.
4: Numero uno.
1: No, questa si chiama ricettazione.
2: No,
1: lui ha rubato e ha venduto. È ricettazione. No,
2: è intelligenza tattica.
1: No, questa non è incredibile.
0: Tra l'altro, alla figlia di quello a cui ha rubato la roba, cioè, capito? È proprio una mente diabolica lui.
5: Buongiorno, ragazzi. Nel lontano 1983, mi pare, eravamo in un campeggio ad Antibes, in Francia, e eravamo praticamente con la tenda sotto dei bellissimi peschi. E vediamo una bella pesca, mio marito fa: adesso vado a prendere quella pesca. Peccato che dalla parte verso di lui era bellissima, dall'altra parte era piena di vespe. Come ha beccato la pesca in mano, le vespe sono uscite tutte. Mi sa che da allora non ha più fregato frutta.
0: E lei ride, cioè, capito?
1: Ma era un antifurto comunque, sì. Era l'antifurto della pesca.
2: Adesso rubano le vespe e ti lasciano lì la pesca.
0: Ti lasciano lì la pesca, esattamente. Tra poco giochiamo, tra poco regaliamo.

0: notturni.
1: Animali notturni di Malika Ayan su Radio Number One e adesso regaliamo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Malika Ayan, regaliamo. Cosa vi regaliamo? Vi regaliamo musica e divertimento a Radio Number One. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 luglio al Next di Bergamo. Manda adesso un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta alla domanda che vi fa Pat.
3: Eccola qua. Allora, come si chiama l'album pubblicato lo scorso aprile da Dito nella Piaga? Quattro opzioni: Manifesto, Miss Italia, Che Fastidio oppure Latitante. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 1978 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No! Sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Monello ballerino, mamma mia, mi si è risvegliato il ballerino che dorme dentro a quattro mano. Tanta roba.
1: Ricordi indelebili.
0: Assolutamente, 1978, eravamo anche giovanissimi, guarda un po' le grandi canzoni di Radio Number One, abbiamo ritrovato Chic Le Fricche e adesso ritroviamo invece un nostro ascoltatore che tra l'altro è anche uno dei più affezionati,
2: sì,
0: ci scrive sempre. Come si chiama?
1: Buongiorno Andrea. Ad Andrea, ciao Andrea.
3: Ciao, buongiorno scombricolati.
1: Dai, è arrivato il tuo momento.
3: Pure di provarci ce l'ho fatta.
1: Ce l'hai fatta.
0: Sei stato velocissimo, ma sei stato tra l'altro anche uno dei pochi che hanno indovinato, perché tutti dicevano che fastidio.
1: Che fastidio. Era un po' ingannevole. La domanda. Allora, qual è l'album pubblicato da Dito nella Piaga nell'aprile di quest'anno?
3: Miss Italia,
1: bravo, c'è anche
3: il sottotitolo.
0: Cioè?
3: Tra parenti, Rubio Permaloso.
2: Rubio Permaloso.
1: Tra l'altro, mentre eravamo in attesa dell'intervento, hanno tirato in piedi una chiacchierata Sergio Sironi e Andrea. Sembravano due vecchi amici che si trovavano dopo tanto tempo.
2: Gli ha
1: raccontato tutto quello che è accaduto in questi anni.
0: Ma si può chiedere di cosa parlavano? Bisogna aver paura che la risposta.
1: Di carne. Poi lui gli ha detto: ma parlava anche della sua salute, sai, ho avuto questo, ho avuto quell'altro. Hai avuto anche tu qualche problemino?
2: No, lui non ha avuto nessun problema, fortunatamente.
0: Andrea, alla nostra età si parla di acciacche praticamente.
3: Io veramente l'unico problema che ho è che non so spiegarmi come mai riesco a seguirvi tutti i giorni.
1: Quella è una patologia, inspiegabile, hai ragione.
0: Lo so.
1: Cosa vince il nostro Andrea?
0: Caro Andrea, ti regaliamo due biglietti due per il concerto di Dito nella Piaga 3 luglio al Next di Bergamo. Verrai, tu sei di Genova però mi sembra, no?
3: No, io sono di Sanremo, esatto. Siccome è un artista che mi piace veramente tanto.
0: Sì, verrai.
3: In qualche modo. Sì, spero proprio di sì.
1: Così vi passi a trovarci.
3: Vengo a trovarvi, sì, vengo lì e non vi vengo a rompere le balle, ma ci manca.
0: Vabbè, giustamente.
3: Scusa.
0: Allora, io ti aspetto in webcam perché non sarò presente fisicamente, però ci salutiamo se vieni, va bene?
3: Va bene, d'accordo.
0: Ciao Andrea, un abbraccio.
3: Buona giornata,
0: ciao. Parlami anche di Olivia Rodrigo, se non sbaglio.
1: Assolutamente sì, la grande Olivia Rodrigo.
0: Ascolto la tua cantante.

0: questa cantante.
1: No, che allora, innanzitutto ti ho detto la preferi mia figlia, poi ho scoperto questo duetto con Robert Smith dei Cure. Ragazzi, basta, ho detto è diventata la mia idola. Con la finale.
0: L'amore di papà, vedi, si avvicina ad una cosa che è lontana, magari no, dalla nostra generazione, ma siamo proprio fan di Olivia Rodrigo, per quanto ci possa piacere, ma diventi proprio. Vai con la maglietta, ti compri il merchandising
1: ufficiale.
0: Ah, sì,
1: ho già preso la t-shirt. Sì.
0: L'hai già preso. Hai già preso la t-shirt per il concerto.
1: Sì. Incredibile.
0: Allora, come mi piacerebbe venire. Allora, attenzione, stranezze che succedono solo nella combricola di Radio Number One. C'è un nostro ascoltatore che ci invita su Tinder. Chiede se vogliamo iscriverci a Tinder, così, nel senso, magari
1: mettiamo. Double date.
0: Sì,
2: non so cosa sia.
1: Dai,
0: due coppie con altre due coppie, cioè nel senso.
1: C'è uno scambio di interessi.
2: Allora è uno scambio culturale?
1: Sì, vabbè, definiamolo così.
0: Tutti su Tinder. Grazie, come se avessi accettato.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
2: IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Abbiamo detto più e più volte che questo album di Harry Styles è meraviglioso. Ci sono un sacco di canzoni bellissime. L'abbiamo utilizzata per augurarvi ancora buona mattinata. La terza ora della combricola del venerdì. Cosa promette? Cosa promette?
1: Dillo. L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ci risiamo come ogni venerdì a quest'ora. Torna l'edicola di Pat con queste tre notizie. Due sono veramente improbabili, o magari sono probabili ma non sono vere. Una soltanto è vera, la dovete azzeccare ovviamente al termine della lettura di tutte e tre, al 393-444-0444, e al più veloce che darà la notizia vera daremo in cambio un regalone, anzi due regaloni offerti direttamente da uno dei protagonisti della combricola, Sergio Sironi.
3: Sì, sì, sono due libri, uno si chiama Vai a fare il guru, gli inediti del guru, e Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente. Quindi sembra inutile, ma...
2: Ma cosa, glieli spediamo a casa direttamente?
3: Assolutamente.
2: Ma
3: yes.
2: Fantastico, ragazzi. Non un regalo, due regali pazzeschi. Allora, dai, inizio io con la notizia che ovviamente è quella vera. Quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond nel prossimo film di 007. Dopo l'addio dei Daniel Craig e il passaggio dei diritti di questa saga ad Amazon, la caccia al nuovo agente 007 avrà una clamorosa svolta tutta italiana. Secondo quanto riportato da fonti vicine ai produttori e al regista Denis Villeneuve, che non è l'ex pilota, ecco, ma è il regista proprio di 007, sarà proprio Raoul Bova il prossimo James Bond nel film di 007. L'ufficialità comunque della scelta arriverà entro fine luglio. Le riprese inizieranno nel prossimo mese di ottobre. Questa è la notizia clamorosa ma vera.
0: Ah, la notizia vera è questa qui. Francesca Fagnani ha ceduto, convolerà a nozze nel 2027. La conduttrice del popolare programma Rai Belve, da molti anni legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana, dopo aver dichiarato pubblicamente in passato di essere fuggita dalle proposte di matrimonio, ora cambia idea. Le nozze con il suo Enrico si faranno, da indiscrezioni attendibili filtra anche la data, 13 giugno 2027. La location resta però ancora top secret.
2: Non ci credo che la Fagnani si sposa.
3: La mia giornalista sospeso dalla Rai per il doppio dito medio in diretta. Il fatto risale all'edizione di mezzogiorno di Rai News 24 del 19 giugno. Il giornalista Alessandro Baracchini stava chiudendo il telegiornale, aveva appena salutato i telespettatori in attesa della sigla, che però tardava a partire. Convinto di non essere più inquadrato, il conduttore ha avuto un gesto di stizza verso la regia esibendo il doppio dito medio.
2: Ma no, dai, non si fa se fosse vera. Allora, qual è la notizia vera? Il 393-444-0444, quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond, la notizia di Pat. Francesca Fagnani ha ceduto, convolerà nozze con Enrico Mentana nel 2027, la notizia della Manu, oppure giornalista sospeso dalla Rai per il doppio dito medio in diretta, la notizia di Sergio. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Runs Out di One Republic su Radio Number One. Anche questa settimana non l'ho indovinata.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, allora andiamo a ricordare le notizie che abbiamo letto poc'anzi. La notizia del sottoscritto: quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond nel prossimo film di 007. La notizia della Manu: Francesca Fagnani ha ceduto con Volerà nozze nel 2027 con il suo Enrico Mentana. La notizia di Sergione, giornalista sospeso dalla Rai per questo doppio dito medio in diretta. Che mi fanno sti giornalisti? Che mi fanno? Allora, è stato il più veloce, è stato il più bravo, ha detto la notizia vera è questa, l'ha azzeccata, lui è Enzo da Brescia. Ciao Enzo!
3: Ciao! Ciao, ciao a tutti!
2: Allora Enzo, rompiamo subito il ghiaccio, qual è la notizia vera delle tre?
3: È quella del dito, del doppio dito medio, detto dal nostro carissimo Sergione.
2: Bene, sì, incredibile. Questo giornalista Alessandro Baracchini, che già il nome è tutto un programma.
0: Baracchini for President.
2: Ha fatto una baracconata, ha fatto il doppio dito medio, è andato tutto in onda, è stato subito convocato dai vertici Rai. L'hanno sospeso subito, immediatamente. Vabbè, gli è andata male, gli è andata
4: e
2: male.
4: E a proposito di dito medio, tu oggi ti porti a casa due libri e uno si chiama Vai a fare il guru. Non, ecco, nient'altro.
5: Col dito medio.
4: Se vuoi aggiungiamo anche il dito medio, te lo faccio nella dedica, no scherzo.
3: Nel frontespizzo.
4: Bravissimo. Ne porti a casa due, l'altro è Milano senza fretta, che sembra un'idiozia, ma è semplicemente un gioco, potersi leggere delle cose da non fare, oppure da fare per non fare niente a Milano. Se lo troverai spiritoso faccelo sapere.
3: Meraviglioso. Va bene. Non aspettavo altro che ricevere i tuoi libri.
2: Grande, certo. Grande.
4: Ti accontenti veramente di poco. Dai.
2: Un abbraccione forte. Ciao Enzo.
3: Grazie anche a tutti voi. Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.

0: Hunters, il pezzo di Conan Gray su Radio Number One. Beh, si vogliono bene comunque in Rai, si fanno dito
1: meglio. Complimentoni, complimentoni.
0: Certo.
2: Sì, poi,
0: ma che ride.
2: A parte, vabbè, che è stato sgamato dalle telecamere, pensava di non essere in onda. È un gesto anche rispettoso nei confronti comunque dei tuoi colleghi, di coloro che collaborano con te, perché fare un doppio dito medio, neanche uno doppio, insomma,
0: allora,
2: non è
0: dipende.
2: Una bella cosa.
0: O sono amiconi come siamo noi.
2: No, è stato un gesto
0: magari...
2: di stizza. Io ho visto il fermo immagine, sì, come dire, ma no, perché allora lui ha aspettato che partisse il jingle finale, non partiva, stava per ricominciare a parlare, in quel momento l'hanno fatto partire. E allora lui ha detto, ma andate tutti a quel paese.
0: Gli ha fatto l'idea. Beh, bello, bello lavorare così con dei colleghi a cui vuoi bene, in un'atmosfera rilassata. Scusate, perché c'ho Sergio Sironi che continua a farmi i diti medi. Uni i mezzi. A tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
3: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto alle meteopattine, sì, eccole lì, le meteopattine canarie pronte, capitanate dalla nostra Manu Doriani, pronte anche loro a fare la loro parte in questo appuntamento meteorologico. Ragazzi, è così, prosegue fino all'inizio della prossima settimana questo dominio dell'anticiclone africano, responsabile di questa intensa ondata di calore, sì, la caldazza, la canicola, quello che volete, giornate che però non risulteranno sempre e ovunque soleggiate. Perché l'invecchiamento dell'aria...
2: Infermieri, per cortesia, portate via la vecchia.
1: Ma cosa c'entra? Sì, perché? Perché anche l'aria invecchia, stagnando invecchia.
3: La vecchia sono io.
1: Ah,
3: ragazzi,
1: la vecchia sei tu per antonomasia. Però insomma anche l'aria invecchia, poi aumenta il tasso di umidità insieme al caldo intenso. Ecco, questo diventa come un carburante per... Sì, esatto, per la genesi di temporali di calore, i temporali connettivi, quelli che dal... la peppa che sta succedendo! Quelli che dal pomeriggio, in prossimità dei rilievi alpini appenninici, portano alle piogge, a questi rovesci improvvisi, accompagnati da vento, anche da grandine. No, beh, le campane non suoneranno molto a festa, anche perché poi alla fine non sono in grado di mitigare più di tanto l'aria rovente, quindi hanno un effetto assolutamente effimero e limitato. Allora, le previsioni del tempo, sole, ovviamente tanto caldo, temperature che raggiungeranno ancora in Valpadana, in alcune città i 37-38 gradi, però ecco, ci saranno questi temporali che interesseranno soprattutto oggi le Alpi centro-occidentali dal pomeriggio, con fenomeni che tenderanno a portarsi in serata verso le pianure adiacenti, e per pianure adiacenti intendiamo le pianure piemontesi e lombarde in particolare. Fenomeni più isolati invece sulle Alpi orientali. Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì, ancora un po' di instabilità diurna sulle Alpi, specie centro-occidentali, con sconfinamenti serali alle vicine aree pianeggianti, temperature che resteranno ancora molto elevate. Per il weekend, sabato, ancora una volta sarà l'arco alpino a essere preso di mira dall'instabilità. Domenica invece credo che faccia ancora più caldo, perché anche sulle Alpi saranno davvero pochi i temporali che potranno in qualche modo mitigare le temperature. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: Rama su Radio Number One. Sono le 9:28, l'ultimo focus di oggi di Patromano. Sentiamo cosa ci racconta.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. In primo piano purtroppo gli aggiornamenti che arrivano dal Venezuela e si riferiscono alle due terrificanti scosse di terremoto 7.2 e 7.5 della scala Richter che sono avvenute ieri e che tra l'altro hanno coinvolto anche la capitale Caracas. Si scava tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone, si scava anche a mani nude in diverse situazioni, mancano tantissime persone all'appello. Secondo alcuni media locali, i dispersi, pensate un po', ammonterebbero a circa 50.000, è un numero che continua a lievitare, quindi si suppone ci sia veramente una strage dietro a questo terremoto. Abbiamo anche una stima, ma è provvisoria, di vittime, un bilancio ufficiale di questa tragedia, sono quasi 300 i morti confermati, oltre 5.000 i feriti, quasi 90.000 le famiglie al momento senza un tetto. E come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane, vittima a Caracas. Gli Stati Uniti, ma non solo, hanno garantito aiuti, in particolare gli Stati Uniti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio anche di navi militari, aeree per facilitare le operazioni di soccorso che sono rese difficili dalla carenza di personale, dai problemi infrastrutturali causati proprio dal sisma. Anche l'Italia è pronta a inviare del proprio personale con vigili del fuoco, con uomini della protezione civile in Venezuela per dare una mano ai soccorsi, ma un po' tutti i paesi del mondo e anche dell'Europa stanno cercando di dare un aiuto ai venezuelani. Altra notizia del giorno è quella ormai acclarata del caldo, caldo che non dà tregua, ne abbiamo parlato anche in Meteopat. Oggi sono 18 le città italiane con bollino rosso per i rischi anche legati all'afa, perché sta aumentando anche l'umidità e quindi la percezione del caldo aumenta oltre quella che è la percezione reale della temperatura. Stop alla vendita dei biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi per il terzo giorno consecutivo e proseguirà fino a domenica 28 giugno, perché Firenze è diventata veramente una fornace. Emergenza anche a Milano, fino a 36 gradi vengono registrati nelle aule degli asili nido, praticamente una situazione insostenibile anche per i più piccoli. Allarme anche nelle carceri, a San Vittore dicono guardate che siamo in una situazione carceraria pazzesca, sembra di vivere nei forni crematori, hanno detto. E poi ci sono tante vittime legate proprio a malori che sono dettati dal caldo. Tra l'altro, a questo proposito, in Lombardia c'è un dato che la dice lunga: più 20% di richieste di soccorso e accessi ai pronto soccorso proprio della Lombardia a causa di malori legati alle alte temperature e anche al tasso di umidità molto molto elevato in queste ore. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Shepherd su Radio Number One. Non abbiamo mica finito i regali, ragazzi.
1: Siamo una miniera di regali. Aspetta.
0: Non adesso, proprio adesso, subito, ma quando ve lo dirò io? Cioè, tra poco abbiamo ancora un paio di regali. Che ci avanzano?
2: Buongiorno a voi dal vostro Melegare.
0: Buongiorno. A lei rubano cose.
2: Guarda,
0: lei che è un fattore che avrà un sacco di...
2: Ti dico la verità, cara mano, è proprio un dito nella piaga.
0: Immagino.
2: Guarda, sono delle bestie.
1: Sono delle bestie, certo.
2: Sono delle bestie, ma tra l'altro per motivi diversi.
1: In che senso?
2: Ognuno lo fa per il proprio interesse, ma soprattutto per ritrovare una propria dimensione. Non lo so, ti dico, il cavallo ha rubato...
0: Ah, gli animali rubano?
2: Certo. Cavallo ha rubato il navigatore.
1: No, sì. Ma questo non si fa.
2: Ma come lo si fa? Lui è convinto che fargli fare sempre il giro dell'ippodromo si sa se i maroni, allora ha preso un bel navigatore, così se vuole andare a Bologna va a Bologna, se vuole andare vuole muoversi di più che girare in tondo, si sente un po' un quaian, che sono delle quaglie molto grosse da
1: un quaian.
2: I quaian sono tutti. Poi il gallo cosa mi ha fatto? Ha rubato la sveglia.
1: Ancora.
2: È arrivato da me, ha lasciato un biglietto che recitava: non voglio perdere il lavoro.
1: Certo, ci mancherebbe. È come l'intelligenza artificiale.
2: C'è anche un po' di disperazione, capisci? Poi c'è la mucca. A mia moglie gli ha rubato due reggiseni. Perché dice che finalmente anche lei ha diritto al sostegno. Perché poi d'estate lei è scoccia, fa vedere le tette, le ciucce, insomma.
1: Le famose ciucce, sì, le conosciamo, le ciucce, sì.
2: Ma quello più curioso, e non è l'ultimo, last but not least si dice, è il topo. Ha rubato la carta di credito.
0: E cosa fa?
2: Perché il formaggio costa più di una trappola. È una roba bestiale. Ma quello che mi fa incazzare più di tutte è il maiale.
0: E cosa ruba?
2: Tutti i giorni mi ruba gli occhiali per leggere porcate.

0: Bianca.
1: Si chiama Bianca la canzone che abbiamo appena ascoltato di Noemi su Radio Number One. E adesso giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Esatto, Radio Number One ti regala proprio musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due bei biglietti per il concerto di Dito nella Piaga il 3 luglio al Next di Bergamo. Devi semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
3: Domanda molto curiosa. Quale sport praticava Dito nella Piaga da piccola? Oh. Allora, le opzioni sono hockey, non so se su prato o su ghiaccio.
1: Non lo so.
3: Basket, pallavolo o calcio? 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: vento, Beyoncé. C'è il vento, c'è sempre il vento in faccia, Beyoncé.
1: Sì, giuro,
0: non c'è una performance di Beyoncé dove non ci sia il vento che le fa svolazzare i capelli. La chiameremo Eola. Insieme a Jay-Z sono le grandi canzoni di Radio Number One, era Crazy Love. Allora, stiamo giocando noi nel frattempo perché stiamo regalando due bei biglietti per il concerto di Dito nella Piaga, 3 luglio Next di Bergamo. E a chi li regaliamo, Pat?
1: A Fabrizio, che è un bellissimo nome. Fabrizio, un bellissimo nome.
2: Gioca in casa, gioca in casa. Ciao Fabrizio.
3: Eccoci, ciao. Eccoci.
2: Da dove ci stai ascoltando?
3: Da Vinovo. Dalla macchina.
2: Uè, da Vinovo, lì c'è la Giuve, c'è la Juventus.
0: C'è
3: l'ippodromo. No, grazie.
2: Sei dall'altra sponda, quella granata, per caso?
3: Esatto.
2: Ok. Allora, la domanda era molto semplice, anche carina, curiosa. Quale sport praticava, visto che rimaniamo anche in tema sportivo, Dito nella Piaga da piccola? Le opzioni erano hockey, basket, pallavolo e calcio. La risposta esatta è...
3: Io ho scritto basket.
2: Bravo Fabrizio.
0: Ho come la sensazione che tu abbia tirato a indovinare, mi sbaglio?
3: Ma no, l'avevo sentita come curiosità, però...
0: Ah, ok. Valeva lo stesso, te li regalavamo lo stesso biglietto. Valeva lo stesso. Allora, due bei biglietti per andare a vedere il concerto di Dito nella Piaga, che dal vivo è bravissima, il 3 luglio al Next di Bergamo. Divertiti tanto.
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao, un abbraccio.

0: tra l'altro Manu, sì, quando siamo fuori dall'onda, ascolta la musica che stiamo trasmettendo ad alto volume.
1: Il nostro microfono sentita le cuffie.
0: Sì, sì, però sì, saranno vicine al microfono, si sente ad alto volume. Però quello che viene fuori è la voce, non tanto la musica della canzone che sta andando in onda. C'era Beyoncé con Jay-Z che cantavano. Io sentivo come se lei avesse la domestica incazzata, sì, perché lei ha lasciato i pavimenti,
2: sì,
0: sporchi.
2: Sembravate due litiganti.
0: Sì, sì, si sentiva Beyoncé che faceva.
1: E quando è entrato Jay-Z, che cosa avete pensato?
0: Che è arrivato il maggiordomo, il marito della...

0: finalone, che finalone! Non ci facciamo mancare niente nella combricola di Radio Number One, Coldplay e Teardrops is a Waterfall. E che programmi avete per il weekend? Coso in coso?
1: Allora, domani, anzi voglio dare l'appuntamento, io e Nasti, a nome di Radio Number One, saremo presenti sul palco della Notte Bianca dello Sport a Bergamo, in centro città, dalle 18 a mezzanotte, quindi ci trovate
0: lì. Che bello! Ho letto il resoconto della conferenza stampa che c'è stato qualche giorno fa e deve essere una cosa veramente molto molto bella, che mi piacerebbe molto molto fare.
1: È una bella figata.
0: Andateci voi che potete. E tu invece, Sergio Sironi?
2: Questa sera avrò l'onore alle 18 di presentare il mio libro Al Guado di Robecchetto con Induno, che è un circolo culturale molto famoso che c'è da tantissimi anni, dal 1969, e mi hanno onorato, mi hanno chiesto se vado a presentare il libro, quindi se non avete niente da fare, Robecchetto con Induno.
1: Quindi stasera da Sergio e domani nel centro di Bergamo per la Notte Bianca.
0: E domani da Pat.
1: Dai, ok.
0: Io invece dorme tutto il weekend, dorme, basta, io dorme.
1: Beata te.
0: Io vi ricordo l'appuntamento invece domani mattina sembra tra le 7 e le 10 con il best della combricola, poi domenica ci sentiamo in solitaria sempre tra le 7 e le 10. Vi auguro di trascorrere un buono splendido weekend, grazie Pat Romano,
1: grazie anche a Sergio Sironi
2: e grazie a lei Manuela
1: Doriani.
0: Buon weekend, ciao.
2: Amico, non rimandare a domani, rimanda direttamente a lunedì.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola
5: di Radio Number One.
6: La combricola di Radio Number One. La combricola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ah!

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10:02, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10. Buon venerdì a tutti voi, ben ritrovati in questa freschissima Milano. Eccoci qua, arrivati anche questa mattina con 200 gradi, ma l'abbiamo fatta.
4: Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine della settimana. Fabi, buongiorno.
0: Buongiorno, sì, io ce n'ho altre, poi sempre così al caldo devo dire, ma insomma, ben arrivati a tutti voi anche oggi con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiani Alvise.
4: Eccoci, tutto bien. Questi 200 gradi all'ombra sono veramente piacevoli, guarda, si sta freschissimi, però no, almeno ragazzi, c'è la radio, almeno c'è la musica,
0: ci sono le notizie e attenzione, oggi non solo, ci siamo noi, c'è la musica, ci sono le notizie, ci sono anche un bel po' di giochi.
4: Yes, oggi vi regaliamo tante cose, non facciamo spoiler di nessun tipo, però sappiate che ci sarà più di un momento gioco.
0: Ma certo,
4: oggi.
0: Dai, preparatevi, intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Mick con Beautiful Freaks in apertura del nostro appuntamento, del nostro The Journalist, per chiudere questa settimana. Alvise, Fabiana, staremo insieme fino alle 13, quindi per le prossime tre ore abbiamo fatto una bella selezione di notizie, devo dire la verità, ma a prescindere dalle notizie di cui adesso parleremo, ho notato, non so se l'hai notato anche tu Fabi, che in questi giorni l'informazione è monopolizzata soprattutto da una cosa, cioè il caldo e queste crisi energetiche che addirittura hanno fatto tornare locali alle candele. Cioè,
1: beh,
0: una roba,
1: ma anche perché diciamo il caldo in tantissime situazioni, insomma, non ti fanno lavorare. Esatto. Quindi giustamente, insomma, c'è chi riesce, c'è chi non ce la fa, e quindi dopo vi riporteremo tante di queste notizie che sembrano addirittura surreali, ma è quello che sta accadendo. Oggi però vogliamo partire con questa notizia, perché oggi è la giornata mondiale del cane in ufficio. Allora, sempre più persone, soprattutto in Italia, sono disposte, diciamo, a portare il loro amico peloso in ufficio tutto l'anno, e pensate che i dati interessanti ci dicono che addirittura i giovani, o comunque le persone che sono alla ricerca di un lavoro, cambiano azienda o scelgono di andare in un'azienda se per esempio hanno la possibilità di portare in ufficio il proprio cane, cioè lo considerano, diciamo, al pari di un benefit aziendale.
0: Esatto, ci sono queste politiche pet friendly che influenzano sempre di più le scelte delle persone, le scelte professionali, soprattutto delle nuove generazioni, perché è stato testato ufficialmente che con gli animali in ufficio ci sono dei veri e propri benefici per tutti da questa convivenza tra animali ed esseri umani. Quindi a questo punto si sta valutando sempre di più di inserire queste politiche, per l'appunto, che vanno verso gli animali e i possessori di animali domestici, per farli stare meglio anche nell'ambiente lavorativo.
1: Allora, diciamo che questa giornata mondiale del cane in ufficio è nata un bel po' di anni fa, negli anni 90 nel Regno Unito, e poi è stata un po' celebrata ovunque, diciamo, in Europa e negli Stati Uniti. Diciamo che le persone che si portano il cane in ufficio in realtà, no, dimostrano che effettivamente avere il cagnetto, che magari in un attimo di stress o di confusione, se no quando sei pieno di appuntamenti di lavoro, sei lì che accarezzi il tuo cagnolino, ti dà effettivamente, diciamo, un beneficio. Certo, tutti si chiedono, ma se tutti metti, non so, ufficio 30 persone, si portano tutti il cane,
0: bellissimo,
1: e ad un certo punto tutti iniziano ad abbaiare, come si fa?
0: Bellissimo. No, più che altro io pensavo al posto del cane, ma se qualcuno si portasse come animale domestico un serpente, perché ci sono pure quelli che hanno i serpenti, si può fare?
1: Sì,
0: domanda.
1: No, credo proprio di no.
0: Sarebbe
1: Negramaro.
0: È vero.

0: Meraviglioso. Abbiamo iniziato questa giornata meravigliosa, questo venerdì altrettanto meraviglioso, 26 giugno 2026, con delle belle canzoni e soprattutto con questa notizia che riguarda il portare gli animali in ufficio. Anche da noi è capitato e speriamo possa ricapitare anche in futuro di poter portare gli animali domestici.
1: Allora, di sopra, noi devo dire, andando in onda, se il cane si mette ad abbaiare, insomma, diventerebbe un po'.
0: Però
1: un
0: pensa
1: po
0: che
1: problema.
0: È carina questa cosa.
1: Cioè, cosa che mentre noi parliamo, a un certo punto fa.
0: Ma sì, ma perché alla fine è radio verità, cioè è bello anche questo, se tu sei proprietario di un animale domestico che consideri anche un figlio, insomma.
1: Allora, diciamo che i dati vanno in questa direzione, perché al di là che oggi si celebra la giornata mondiale del cane in ufficio, tantissime persone in Italia, diciamo, scelgono un lavoro, pensate, e addirittura scelgono di cambiare azienda se hanno la possibilità di portare il proprio animale domestico, un po' anche perché magari evitano così di avere ansia perché non sanno dove lasciarlo. Al di là dei benefici antistress che i cani, in questo caso in particolare, sembrano avere, diciamo, sulle persone, ma non sono tutti d'accordo.
0: No, assolutamente no, ci sono persone che purtroppo non gradiscono questa cosa e insomma non la vogliono, assolutamente no.
1: Sentiamo due messaggi di diverse, come dire, opinioni.
2: Permettetemi di fare un breve intervento, ragazzi. Domenico da Lissone. Cerchiamo di non umanizzare i cani stanno bene dove sono, i cani vanno trattati da cane nel senso nobile della parola. Se gli concediamo di venire in ufficio, gli facciamo più male che bene. E poi cosa vuol dire portare l'animale in ufficio? In ufficio si deve lavorare. Sono sicuro che mi ammazzeranno, però cerchiamo di umanizzare i cani. Se volete trasmetterlo, trasmettetelo, se no amici come prima.
1: Ma
2: ciao,
1: certo,
2: Domenico.
1: Ma Domenico, non ci conosci ormai noi a The Journalist, chiaro, tranne quando ci sono degli insulti gratuiti,
0: no,
1: ma
0: beh,
1: le opinioni di diversa natura naturalmente sì.
3: Buongiorno, diciamo che io avevo la fortuna di lavorare da sola in ufficio, pertanto portavo il mio cane. E lavorando in un RSA era diventata la mascotte dei nonni, ospiti della struttura.
0: Bello.
3: Era per loro una goduria e io ero tranquilla perché il cane aveva compagnia tutto il giorno, fin tanto che io ero occupata nelle varie pratiche. Buona giornata, ciao.
0: E beh, tra l'altro. Ciao cara. Tra l'altro il cane riesce a parte distrarre le persone, però permette alle persone proprio di rilassarsi tantissimo, soprattutto in queste strutture del genere, insomma, aiuta veramente tanto.
1: Sì, insomma, anziani e piccoli, vediamo insomma cosa dicono i nostri ascoltatori, ci troviamo tra poco.

0: musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana Alvise.
1: Eccoci.
0: Allora, stavamo parlando della giornata mondiale del cane in ufficio. Oggi non è che proprio tutti siano d'accordo, nonostante i benefici di avere un animaletto peloso, insomma, che è lì, che sicuramente fa bene all'ansia, allo stress. Però devo dire che molti ascoltatori hanno detto no, magari in ufficio no.
1: Perché effettivamente è un tema divisivo questo. Ci sono ancora tantissime aziende e tantissime persone che vedono le cose per come erano un tempo e per come vorrebbero che vengano gestite anche in futuro, quindi grande rigore, grande professionalità senza nessun tipo di distrazione. Ecco, magari anche generazionale, potrebbe essere anche questo il problema. Magari gli under 40 vedono le cose in una maniera e gli over 40 in un'altra, perché abituati in maniera completamente diversa.
0: No, mi sembra di no, non ha a che fare con l'età, secondo me. Forse diciamo anche una questione di abitudine, o forse anche secondo me anche dipende anche molto dal tipo di lavoro,
2: ragazzi,
0: che fai.
2: Io sono d'accordo con Domenico. Cioè, il cane deve fare il cane, un gatto il gatto, e in ufficio si va a far lavorare. E se non ha la possibilità di tenere un animale come si conviene, rispettandolo, non lo devi prendere. Se ti tocca lasciarlo a casa tutto il giorno, non lo devi prendere, non è giusto, è un atto di puro egoismo, e secondo me ci sono un sacco di egoisti. Questo è il mio pensiero.
1: Però
2: ciao,
1: questo
2: è una... Cristina.
1: Ciao, Cristina. Però questo è un altro tipo di discorso, attenzione. Cioè, è chiaro che io da questo punto di vista, per esempio, sono d'accordissimo. Cioè, se tu sai che non puoi occuparti di quello che a tutti gli effetti deve essere considerato come un figlio, allora non fare questa scelta, perché fai soltanto del male al cane. Però il discorso legato al portare il cane al lavoro credo che sia un attimo su un altro binario.
0: Allora, comunque, buona, come dire, giornata lavorativa a chi oggi magari sarà in ufficio a festeggiare con il cane, e anche a quelli che invece il cane, insomma, lo hanno lasciato da qualche parte, in qualche asilo o da parenti o a casa da solo, perché succede anche questo. Esatto. Dai, tra poco cambiamo assolutamente notizie, anche perché ne abbiamo tantissime. Torniamo a parlare un po' di caldo,
1: sì,
0: e per esempio anche a molte regole e iniziative che hanno preso in Francia, che in questo momento è la regione, sicuramente in Europa, la nazione più colpita.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
5: Ascolta i nostri podcast.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Nicky De Bausa, che tra l'altro sono in Italia in questo momento, loro che arrivano direttamente dalla Norvegia, stanno girando l'Italia, la stanno raccontando sui loro social, molto molto divertenti questi tre ragazzi.
1: Allora, qui Radio Number One, in diretta The Journalist, gli spacca notizie. In questi giorni naturalmente non possiamo non parlare del caldo, ma anche perché insomma spuntano qua e là tantissime iniziative per dare refrigerio ai cittadini. Allora, in Francia, che è sicuramente la nazione più colpita, come avete sentito, insomma, ci sono stati diversi incidenti, purtroppo anche vittime, come in Spagna, perché parecchie persone si buttano nei fiumi, nei canali e annegano, perché magari molti non sanno neanche nuotare. I ventilatori sono introvabili, supermercati, che sono quelli dove si sta più freschi in assoluto, presi d'assalto. E insomma, i parigini, soprattutto perché a Parigi hanno anche vietato la vendita degli alcolici, no? Perché comunque quando è caldo è estremamente pericoloso. Si fanno due cose in particolare.
0: Sì, ci sono dei metodi virali che sono andati virali anche sui social. Uno dei più diffusi è quello delle coperte isotermiche, che sono dei teli argentati oppure dorati. Per farvi capire, per darvi un'idea, non so se siete mai stati a un concerto, sono quelli che vengono messi sopra le teste degli avventori quando si mettono in fila sotto il sole, quel tipo di tende lì. E poi c'è anche un altro metodo che sinceramente non avevo mai sentito, una roba tutta francese, si chiama il cosiddetto bianco di Meudon. È questo tipo di nome che non conoscevo, ed è in pratica una polvere naturale a base di carbonato di calcio che, mescolata con l'acqua, crea una pasta bianca e opaca da applicare ai vetri, quindi mettendola sui vetri praticamente non passa il calore.
1: Però le due cose principali che fanno a Parigi per ovviare al problema del caldo in questo periodo in realtà sono queste due, cioè i parigini cucinano sui tetti, però evidentemente i tetti a Parigi sono diversi, e si dorme nelle piscine gonfiabili, perché lì ovviamente non c'è pericolo, no? Si mette l'acqua nelle piscine gonfiabili, esatto. E quindi se andate a Parigi in questi giorni è facile vedere della gente che spadella sul tetto, che uno magari cammina e dice: ma cosa fa quello lì con la padella, con la frittata che fa volare in aria? In realtà non avete visto male, ma davvero, perché come si fa? E poi leggevo stamattina questa cosa interessante, che per esempio chi ha i giardini sul tetto è sicuramente al riparo, diciamo, dal caldo estremo, cioè la vegetazione messa proprio sul tetto ti ripara in maniera importante dal caldo estremo. Sì. E quindi insomma mi sembra una cosa carina.
0: È una cosa molto molto carina, però dobbiamo sottolineare anche il lato negativo di vivere a Parigi con questi tetti che vengono costruiti, perché loro, a differenza nostra, hanno moltissimi tetti costruiti in zinco, che è un materiale che può raggiungere addirittura gli 80 gradi nelle giornate più calde.
1: Mamma
0: quindi
1: mia,
0: tu
1: ragazzi,
0: pensi a organizzare un pranzo, una scampagnata su questi
1: praticamente
0: tetti.
1: Puoi mettere la frittata sulla tegola del tetto e già si cuoce.
0: Basta,
1: ma come fanno in Egitto queste cose così?
0: Però sai quanto si risparmia sul gas?
1: Ah, è vero, quello è vero. Vedi, c'è il lato positivo. Allora, preparatevi, perché tra poco giochiamo con voi.

0: Mahmood con Tuta Gold. Mahmood che ha vinto un nastro d'argento 2 giorni fa per Le cose non dette, che è stata pubblicata a gennaio scorso, ma il premio è arrivato soltanto 2 giorni fa, quindi complimenti a Mahmood.
1: Allora, pronti? Perché andiamo subito a giocare con voi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Vi regala Radio Number One natura e divertimento. In questo caso, se sarete velocissimi, vi regaleremo 2 biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, come sapete situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
0: E allora, come sempre, pronti a mandare adesso un messaggio al numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda: in quale anno è stato annunciato lo scioglimento della band De Giornalisti, che per intenderci è la band di Tommaso Paradiso? 2015, 2019, 2021 o 2023?
1: Vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: la musica di Take That, grande canzone protagonista come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise. Allora andiamo a salutare il nostro vincitore che, ragazzi, è alle prese con le pizze, forse non ancora. Si chiama Marco, ci chiama da Albino nella Valle Seriana. Ciao Marco.
1: Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao.
1: Allora, noi abbiamo fatto questa domanda che era molto semplice in realtà, o perlomeno per chi è avvezzo nel mondo della musica questa cosa la sa. Ti rifaccio la domanda e tu dovrai darmi la risposta corretta adesso anche in onda. In quale anno è stato annunciato lo scioglimento della band The Journalist, quella di Tommaso Paradiso? Vai Marco.
2: Nel 2019.
0: Senti Marco, ma allora prima mi stavi dicendo al telefono che naturalmente in questo periodo super caldo, adesso non so nella Valle lì Seriana dove abiti tu quanti gradi ci sono, a Milano se more, come direbbero a Bolzano.
2: Anche qua non scherzo.
0: Ecco, immagino. Come fai a resistere? Come vi organizzate voi pizzaioli lì col forno la sera mentre sfornate le pizze per noi clienti?
2: Non c'è molto da organizzarsi, si resiste.
0: Ah, cioè dici studiamo e basta.
2: Non abbiamo ricondizionato e nulla, quindi.
1: Quindi è una lotta di sopravvivenza in pratica il tuo lavoro.
2: Sì, esatto.
0: Caspita però. Senti Marco, ma la pizza che vi richiedono di più qual è?
2: Ma solitamente sono sempre le classiche, prosciutto e funghi capricciosa, quelle più.
0: La margherita, doppia mozzarella, quelle cose.
2: Sempre quelle, meno male.
0: Che
2: buono. Quelle che vanno di più sono sempre quelle, dopo ci sono alcuni abbinamenti un po' particolari, ok, però.
0: Dici sì, sono sempre quelle lì, insomma. Sì, magari tu ti puoi anche rifiutare, se uno ti chiede un abbinamento particolare, puoi dire no, non ce l'abbiamo quell'ingrediente lì, non te lo metto, non si sa mai. Senti, Marco, allora ti porti a casa questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, con chi vai?
2: Con la moglie porteremo anche i figli, sì. Tra l'altro la settimana prossima siamo in ferie, quindi una giornata organizzata.
0: Bello, dai, va bene Marco. Allora noi ti ringraziamo per aver giocato con noi e ti auguriamo buon lavoro.
2: Grazie mille a voi.
1: Grazie Marco, ciao,
2: buona giornata.
0: Ciao. Beh, certo, insomma, ragazzi, fare la pizza con questi gradi qua
1: deve essere forse il lavoro più tosto sulla faccia del pianeta Terra.
0: Ma è anche
1: Terra.
0: Un ventilatore, scusa.
1: Beh, è strano che... perché vola la farina.
0: Ah, vola la farina, dici? Certo. Vola tutto lì, la farina, mozzarella, pomidoro.
1: Come fai?
0: Da una parte dove non vola la farina, non lo so. Scusa, un pizzaiolo mica deve morire, però.
1: Invece mi sa che è quello il suo destino, purtroppo.
0: Tell me about-

0: Sophie and the Giants con Right Now in chiusura della nostra prima ora insieme, che è volata, è davvero volata, e tra poco torneremo a parlare ancora di caldo, torneremo a parlare di clima, vedremo anche le previsioni nel dettaglio con gli amici di Trebimeteo, continueremo a giocare, insomma The Journalist ha ancora un contenitore pieno di cose da fare oggi.
1: Allora, intanto io devo dire che sto cercando tutte le informazioni per trovare questo gilet refrigerante che indossa Sinner, l'hai visto no? Per avviare il problema del caldo a Wimbledon. Tra l'altro non è che lo usa solo lui, lo usano altri sportivi, Pogacar, il ciclista, Antonelli, Kimi e Yamal. Cavoli, secondo me ti devi dare veramente un refrigerio pazzesco, cioè sì. Te lo metti a un buon di gilet, proprio ti abbassa la temperatura all'istante. Devo andare a vedere subito dove lo vendono. Ma secondo costerà me un botto di soldi.
0: Esatto, è proprio capito? Quello che stavo dicendo, cioè costerà veramente tanto sto
1: dici?
0: Gilet. Secondo me sì, secondo me siamo sui 2.000-3.000 euro, ma a me mi sto tenendo molto basso, considerando i nomi che mi hai fatto.
1: Insomma. Beh no, certo, ma poi diciamo sono gilet che possono usare gli sportivi, naturalmente che durante le competizioni si surriscaldano particolarmente. Insomma, il gilet vedo che ha dei taschini in cui non viene inserito del semplice ghiaccio. Ah, vedi, del gel refrigerante.
0: Ah, quindi è quel. Sai che cosa è, secondo me?
1: Una volta si mettevano le mutande in frigo, no? Ti ricordi?
0: Sì.
1: Ma come sì? Dovevi dire di no?
0: No, non me lo ricordo. Succedeva. No, sai che cos'è, secondo me, che mettono all'interno di questo gilet? Mettono quel gel blu che è il gel che si mette nelle borse frigo, per intenderci. Quello
1: può
0: stesso
1: essere,
0: materiale.
1: Sai che può essere. Però vabbè, insomma, che dia un sollievo pazzesco e soprattutto dura a lungo. Guarda, ti dirò, vado a cercare, magari non costa beh, chiaro, non sarà uguale a quello che usa Sinner, ovvio.
0: No, vabbè.
1: Però
0: Fabi,
1: una roba simile.
0: Se costa poco, mi raccomando, regalalo un po' a tutti.
1: Ah, lo vuoi anche tu?
0: Beh, direi. Certo.
1: Che taglia porti?
0: La L, forse anche XL.
1: vado a cercare, dai. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Una buona mattinata a tutti voi, Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. A circa 30 ore dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo alcuni media locali, dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Al momento sono quasi 300 i morti accertati e oltre 5.000 i feriti. Come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo di origini italiane. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei. Stamattina invece è partito dall'Italia un team formato da 41 vigili del fuoco. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che in alcune zone raggiungono i 55-60 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze proseguirà fino a domenica. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Antibes, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi più volte. È accaduto in provincia di Foggia, lungo la statale che collega la città pugliese a Manfredonia. Ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. È accaduto nella notte a Milano. Gli agenti della polizia locale lo hanno però arrestato. Si tratta di un 37enne ucraino accusato di omissione di soccorso e lesioni gravissime. Aveva anche un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. Mondiali di calcio, gli appuntamenti di stasera alle 21 per il gruppo I, Francia, Norvegia e Senegal, Iraq. Alle 22 per il gruppo H, Capoverde, Arabia Saudita e Spagna, Uruguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Businessman, il suo nuovo singolo per quest'estate, in apertura della seconda ora di The Journalist su Radio Number One. Ben trovati, Alvise, Fabiana con voi ancora fino alle 13. Adesso noi ci spostiamo nelle Marche, perché proprio dalle Marche arriva una proposta politica, una proposta politica che alcuni hanno definito propaganda, altri invece definiscono come una cosa buona. Insomma, sono di quelle cose che dividono sempre le masse.
1: Perché sì, uno sa, ci può vedere anche un risvolto naturalmente di natura politica, vai a sapere. Però noi questa domanda poi la facciamo anche ai nostri ascoltatori. Allora, il presidente della regione Marche, Acquaroli, diciamo anche di quale parte politica è, Fratelli d'Italia, vuole, attenzione, limitare le attività ammesse nei centri storici marchigiani, e stiamo parlando dei locali etnici. Cioè, il presidente della regione Marche dice: fuori dai centri storici i locali etnici, per proteggere l'identità dei borghi. Quindi praticamente al centro, diciamo, dei borghi, delle piccole cittadine, dovrebbero esserci solamente, come dire, locali che propongono cibo piuttosto che oggetti che hanno a che fare, diciamo, con la cultura territoriale, in questo caso marchigiana, ma naturalmente si può estendere a qualsiasi altra regione. Quindi niente kebab, falafel, salsa tzatziki nelle piazze marchigiane. Guarda, ti dirò, non lo so, perché io non sono così sicura che questa cosa possa riscontrare, diciamo così, i favori delle persone, perché secondo me non tutti ne sono d'accordo.
0: Ma guarda, al di là di questo, su cui la penso esattamente come te, c'è anche da aggiungere un'altra cosa che trovo un pochettino strano, perché questo Acquaroli ha detto che vuole fare questo tipo di provvedimento, questo tipo di legge, però nel provvedimento stesso non ci sono dei fondi che sono previsti per aiutare i comuni a rilanciare il commercio locale. Quindi togli dai borghi cittadini tutti questi negozi etnici e allo stesso tempo dovresti aiutare comunque il commercio locale, cosa che invece in questo provvedimento non è prevista.
1: Allora, guarda, da una parte devo dire che io sono assolutamente favorevole nel difendere anche la cultura, diciamo, territoriale, che ha a che fare anche con il cibo. Diciamo che il presidente Acquaroli dice vuole avere meno kebab, eccetera, anche perché vuole contrastare i fenomeni di rarefazione, desertificazione, omologazione commerciale. Diciamo che l'omologazione, farei venire qua, omologazione commerciale è un po' la bestia nera, diciamo, no? degli ultimi periodi. Vediamo perché, come andrà avanti questa proposta. Intanto noi chiediamo ai nostri ascoltatori: nel vostro paese, nella vostra città, a voi farebbe piacere se il vostro, in questo caso, presidente di regione, sindaco, proponesse i locali etnici fuori dai centri storici?

0: Stars 24 Karat Magic dal 2016, sono passati 10 anni da questa canzone, invece è attualissima questa proposta di legge che ha voluto il presidente della regione Marche, che ha voluto cercare di proporre una no kebab zone, così è stata ribattezzata, cioè una zona ovviamente nei piccoli borghi dove si può cercare di spingere sull'identità territoriale, insomma costruire delle zone dove non ci sono dei negozi etnici e dove invece ci sono più imprenditori locali che cercano di portare avanti quelle che sono le tradizioni del nostro luogo.
1: Allora, diciamo che poi nelle Marche, ovviamente territorio che conosco benissimo, in realtà è pieno di, come dire, negozi o comunque locali che ti propongono il cibo tipico marchigiano, no? Quindi il presidente della regione Marche, Acquaroli, dice sì ai negozi di calzature, friggitorie che vendono olive all'ascolana e salumifici che producono ciauscolo, tutte eccellenze. Ricordiamo che la regione Marche è un'eccellenza nella produzione, certo, delle calzature artigianali. Bisogna vedere, insomma, perché secondo me non tutti sono d'accordo. Probabilmente si tratterà, diciamo, di una limitazione numerica, no? Di attività commerciali che vendono kebab o cibo etnico, anche perché poi spostarle in periferia, non so, insomma, quanto possa cambiare. Diciamo che secondo me, dovesse funzionare questo modello, molti altri probabilmente prenderebbero spunto.
0: Potrebbero prendere la palla al balzo. L'importante in questo genere di situazioni è sempre quello, cioè se tu vuoi fare una roba di questo genere, dai i soldi, sovvenziona gli imprenditori che poi portano avanti anche quella che è la tua idea, perché proporre una roba del genere senza però dall'altro lato cercare di dare i soldi necessari ha poco senso.
1: Allora, diciamo che questo testo che è stato presentato dalla presidente Acquaroli ha l'obiettivo di conservare i borghi marchigiani, che sono bellissimi, quindi si parla di recupero urbanistico, ma attaccato, diciamo, al recupero urbanistico anche quello identitario. Quindi, insomma, uno che va a visitare un borgo dice ok, vado a Grottammare, per esempio.

0: Ciao. Può essere concentrarsi? Cristina da in traffico.
1: Anche Cristina, ore 16:09.
2: Non può essere concentrarsi? Lori Bardizza.
1: Anche Lori, 16:09. Ma siete dei super campioni, ragazzi.
3: Marco Davinovo, la parola potrebbe essere concentrarsi?
1: Bravo, bravo. Tre minuti dopo di loro.
4: La parola è concentrarsi. Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara, benvenuta.
5: Concentrarsi, Roberto Bergamo.
1: Anche Roby porta la sua città in top ten.
6: Concentrarsi, Ale da Como.
1: Brava Ale.
7: Può essere concentrarsi? È ciao quello. Edith Guidizzolo.
1: Guidizzolo Mantova.
8: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. È concentrarsi?
1: Anche Caravaggio c'è. Dai, ancora ciao. Uno, ancora uno, ancora uno.
9: Concentrarsi, Enrico da Bergamo.
1: Signori, questi sono i nostri campioni, quelli

acque cristalline e potermi bagnare un poco, perché la temperatura anche all'interno dei nostri studi, aprendo la finestra, io ne sono consenziente, ma con l'aria condizionata poi rischio colpi alla gola che non vorrei avere, ci sono quei 30 gradi che insomma

0: a mete paradisiache. 16:21, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
1: Buonasera Luchino.

0: Jaguar, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: 4:26, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna. C'è un incidente tra l'allacciamento A22 Reggio Emilia in direzione Milano che causa rallentamenti. Ci sono code anche sull'A52. Siamo sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso. A Legnano un incidente sulla statale 336 per Malpensa in direzione Milano provoca code. Ci sono materiali dispersi sulla 4 all'uscita di Novara Est in direzione Milano, mentre sulla 6 Torino-Savona sono segnalati rallentamenti e code in direzione Savona tra Marene e Fossano a causa di lavori in corso. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è intenso e causa code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione Bologna. Ci sono code anche tra Reggio Emilia e Bologna in entrambe le direzioni per il consueto traffico pesante. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

e Toscana, tra l'altro in servizio nella provincia di Massa Carrara, è stato licenziato per giusta causa perché sfruttava certificati di malattia redatti da chi? Dalla moglie, un medico dell'ASL di 43 anni, per andare a sciare sulle Alpi piemontesi. E l'azienda, diciamo che si è insospettita dalle frequenti assenze a ridosso delle festività e ha ingaggiato un'agenzia investigativa. C'è stava l'investigatore privato che poi ha seguito, a quanto pare, questo autista e è stato pure ripreso, fotografato mentre sciava sulle piste del comprensorio di Prato Nevoso nel Cuneese in compagnia di amici. Quindi tecnicamente era in malattia, praticamente aveva gli sci con gli scarponi attaccati, giustamente stava facendo quello che voleva lui, con la complicità del medico moglie, ed è stato licenziato per giusta causa. Non si fa, non si fa. C'è Robbie Williams nel PNU.

0: all'indietro nel tempo l'abbiamo fatto grazie ai nostri programmatori che ci hanno riportato nel 2007 con She's Madonna, ce l'ha cantata Robbie Williams qui su Radio Number One. È tutto pronto per il quinto gioco di oggi, la giornata con più giochi, signori, però questa volta sono pronto per farvi un regalo. E che regalo?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ti regalo musica e divertimento, soprattutto è Radio Number One a regalarti musica e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 luglio al Next di Bergamo. Preparatevi al 393-444-0444 perché dovete essere velocissimi a rispondere a questa domanda. Dito nella Piaga ha partecipato nel 2024 alla nuova versione di Ti voglio di Ornella Vanoni, insieme a quale altra artista della scena musicale italiana? Ripeto, Dito nella Piaga ha partecipato nel 2024 alla nuova versione di Ti voglio di Ornella Vanoni, insieme a quale altra artista della scena musicale italiana? Elisa, Emma, Elodie o Elettra Lamborghini? Ripeto, Elisa, Emma, Elodie o Elettra Lamborghini? 393-444-0444, il più veloce o la più rapida si porta a casa due biglietti per il concerto di

0: una voce pazzesca, delicatissima, con So Is It Fall in Love, Olivia Dean. Noi andiamo da Francesca, o meglio la zia Fra da Ro, siamo vicinissimi a Milano perché lei è quella che andrà a godersi lo spettacolo con Dito nella Piaga in concerto. Buon pomeriggio, Fra.
1: Ciao, che meraviglia!
0: Sono contento.
1: Che emozione, sono contentissima!
0: E noi siamo felicissimi per te, che andrai a goderti forse una delle tue artiste preferite con il suo concerto.
1: Guarda, io ero lì per acquistare il biglietto, eh.
0: Ah, quindi...
1: Ho detto, ragazzi, o la va o la spacca.
0: O la va o la spacca.
1: Oggi è la mia giornata, allora.
0: Oggi è la tua giornata fortunata. Senti, Franci, ti mando un abbraccio gigante, l'augurio di una buona
1: Grazie.
0: Estate. Ti chiedo, vuoi salutare
1: Grazie.
0: Qualcuno?
1: Un abbraccio anche a voi. No, non saluto nessuno perché fa troppo caldo.
0: Va

Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

In Excess, che si formarono nel lontanissimo 1977 in Australia. Siamo a Sydney e 10 anni dopo arrivò questa canzone meravigliosa che i nostri programmatori ci hanno regalato in quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Erano In Excess con New Sensation. E adesso è arrivato quel momento in cui vi chiedo di fare l'aperitivo insieme a me. Disco Ape dalla Norvegia.

0: Material Lover, la voce delicatissima della londinese Sienna Spyro, che va a chiudere questo venerdì infuocato con il pomeriggio number one, che tornerà lunedì a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se lo vorrete, anche domani sera sarò in vostra compagnia con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, 18-21 la Play One. Vi lascio con Le Donne al Volante. Da Stefano Federici l'augurio di un buon weekend. Fate i bravi, ciao!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One, sono le 17, ci sono anche le donne al volante.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mondiali, altra notte di verdetti. Dalle 21 Francia e Norvegia si giocano il primo posto nel gruppo I. Allo stesso orario Senegal-Iraq, ancora 0 punti. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. I iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Poi la Celeste e gli isolani a 2, a più 1 sui medio orientali. Infine Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran alle 5. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Sinner debutta lunedì 29 giugno contro Kecmanovic. Possibile incrocio agli ottavi contro Darderi che pesca Quinn. Per Berrettini c'è Wawrinka, per Cobolli-Navone. E ancora Arnaldi Elis, Sonego Echeverri e Bellucci Svaida. MotoGP ad Assen, le prequalifiche premiano ancora Bezzecchi. Brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Volley, alle 20 l'Italia torna in campo in Nations League contro il Brasile. Ieri il KO per 3-0 contro l'Ucraina. L'analisi di Lorenzo Cortesia, centrale del Verona.
3: È una partita che sicuramente non è andata come volevamo. Ci sono tanti punti su cui possiamo lavorare e migliorare. Adesso non c'è tanto tempo per pensare in modo negativo, ma solo reagire.
2: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: venerdì 26 giugno, buon venerdì a tutti voi, buon pomeriggio, ormai sera, insomma questo è l'orario. Io sono Agnese e con me Virginia anche oggi.
1: Ma buonasera, arrivati alla fine anche di questa settimana, sempre molto caliente, però è anche il bello di pensare che questo caldo potremo godercelo essendo quasi weekend.
0: Beh, sai, è vero,
1: settimana,
0: è vero.
1: Però sai, durante il weekend sicuramente fa un pochino più piacere.
0: Hai assolutamente ragione e siamo prontissime per accompagnarvi verso questo weekend. Per tutto il venerdì sera fino alle 20 noi ci saremo. Direi di iniziare subito con la musica, con una canzone che dice di non essere estiva, ma secondo me un po' lo è. Questa è Annalisa.

0: la sua canzone estiva sicuramente è una delle protagoniste di questa estate, non l'unica, yes, perché anche Olivia Rodrigo, quindi mm-hmm, donne al volante lo sappiamo bene, è una delle protagoniste della scena musicale mondiale, ma anche dell'estate, perché ha di recente pubblicato un nuovo album, il suo terzo, che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Mi pare pazzesco, un po' triste per una ragazza così innamorata. In verità questo album è nato dopo che Olivia Rodrigo stava elaborando delle emozioni molto probabilmente dovute alla rottura con il suo ex fidanzato.
1: Sì, allora diciamo che poi Robert Smith duetta insieme a lei nel brano What's Wrong With Me, e la pop star rivela anche un consiglio inatteso che le ha dato proprio il cantante, ovvero mi ha detto che il segreto per una relazione duratura, pronti?
0: Attenzione,
1: è avere bagni separati, quindi me lo ricorderò sicuramente per il futuro.
0: Hai capito, Robert Smith dei Cure sa dare anche consigli d'amore, giustamente, e quindi è quello di avere bagni separati. Ah, potrebbe essere un buon consiglio.
1: Allora, al di là del peli, capelli ovunque,
0: sì,
1: quando si entra magari in bagno dopo di lui, vogliamo mettere lo specchio? Cioè, vogliamo parlare veramente dello specchio che è perfetto quando magari, sai, una donna l'ha appena sistemato, l'ha usato, eccetera, poi lo usa lui, tu non vedi più, non riesci più neanche a specchiarti da quante macchie ci sono effettivamente sopra.
0: Hai ragione, mi viene in mente anche un'altra cosa: se proprio non si hanno due bagni separati, bisognerebbe avere un bagno solo, ok, con due lavandini separati
1: almeno.
0: Anche tre, ma così abbondiamo, dai,
1: ma facciamo così: due case, due castelli, due regge.
0: Vogliamo chiedervi, ma secondo voi qual è il consiglio che potete dare per una relazione duratura? Dai, illuminateci. 393 444 0444. Arriva Katy Perry alla sua Birthday.

0: Ragazzi, chiama Talk to You, canzone che abbiamo appena sentito qua in diretta su Radio Number One. 17-15 minuti con le donne al volante, soprattutto quando è il momento di capire se siete tra quelle persone che magari hanno un segreto per far sì che la relazione possa essere duratura, no?
1: Prendiamo spunto dalle parole di Robert Smith dei Cure, che è grande amico anche di Olivia Rodrigo, nonostante la differenza non solo di età ma anche di generi musicali che si produce, perché tutte e due sono cantanti ma fanno cose completamente diverse, eppure sono amici, collaborano insieme. Robert Smith ha consigliato a Olivia Rodrigo che di per far durare una relazione di avere bagni separati. E allora sentiamo i vostri consigli a tal proposito.
0: Vai.
2: Buonasera donna al volante. Secondo me anche la due camere da letto, ma più che altro per un fatto di russare, che se inizia uno poi non dorme l'altro, se inizia l'altro non dorme, diventa poi un casino e al mattino praticamente nessuno dei due si è riposato. Grazie, buona serata, Marco Valdilana Biella.
0: Grazie. Da denuncia per quanto mi riguarda, da denuncia.
1: Sai che anch'io ho un po' di problemi con le persone che russano. Perché a volte anche con le stanze separate si sente lo stesso, perché si sente dalla porta chiusa, dal muro, questo sereno russare che c'è dall'altra parte. Allora dico case separate, basta.
0: Direttamente case separate.
1: Sì, una bella relazione a distanza. Ma sentiamo ancora voi.
3: Pazienza. Tanta pazienza e non contraddirla mai. Poi se non dai seguito quello che dice è relativo, ma non contraddirla. Teo da Pavia, 36 anni e oltre di matrimonio.
0: Ah ecco, 36 anni di matrimonio, non 36 anni, perché dicevo qua siamo proprio al level pro, quando si è capito tutto.
1: Esatto, ma non è l'unico che ci dà un consiglio simile.
4: Ciao ragazzi, l'ingrediente base è la pazienza, che è l'ingrediente base anche della vita in generale, secondo me. Ciao.
1: Ciao, questo è vero, sì, la pazienza è un ingrediente base della vita, e anche nelle relazioni, sì. Sì.
0: Le donne non si sono esposte però, come
1: è
0: mai?
1: Vero,
0: lo
1: è...
0: sanno che deve essere l'uomo a dire la cosa giusta in questo caso, lo sanno.
1: E allora care donne, 393-444-0444, vogliamo i consigli anche da voi, anche da voi, vogliamo sentire la vostra di opinione. C'è ancora la musica, sono i Disclosure, questa è She's Gone, Dance On, l'ascoltiamo e balliamo.

0: Esce Scandalson, Disclosure, qui su Radio Number One, con anche i vostri consigli per far durare di più una relazione. E sentiamo anche i vostri messaggi.
1: Yes, 393-444-0444. Vedi, Cecilia dice la cosa giusta: imparare a discutere contro il problema, non contro la persona.
0: Questo è un ottimo consiglio.
1: Quindi,
0: cara
1: della
0: Cecilia,
1: serie risolvi da sola senza discutere, perché sai in cuor tuo che se no andrà a finire in litigare. Non benissimo.
0: Per niente. Abbiamo anche un'altra nota vocale da ascoltare.
2: Ciao donne. Quello che ci vuole è il senso dell'umorismo, perché tanto uno dei due cercherà sempre di far arrabbiare l'altro.
0: Giusto.
2: Sabrina dalla provincia di Cremona.
0: Giusto, Sabrina, è vero. Quindi ogni tanto prenderla anche con ironia, con umorismo, buttarla anche un po' così sul ridere, perché se no altrimenti volano e poi volano.
1: Sì, una regola molto bella secondo me: mai andare a letto senza aver fatto pace.
0: Beh, vero.
1: Romantica, però efficace allo stesso modo, così ti svegli la mattina dopo e il passato ormai rimane passato.
0: Ma tu sei molto romantica, lo sappiamo.
1: Vero.
0: Molto meno romantico invece è il traffico. Tra poco gli aggiornamenti.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Radio Number One.
5: Ascoltaci.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: viabilità.
1: Tornati con la viabilità qua su Radio Number One, scopriamo tutto quello che succede sulle autostrade italiane.
2: Partiamo dall'autostrada A26, tra Ovada e Masone c'è un incidente in direzione di Genova, code sulla A4 tra Monza e la tangenziale est di Milano in direzione di Brescia per un altro incidente. Rallentamenti anche sulla A21 tra Broni, Stradella e Santena per materiali dispersi lungo la carreggiata. Sulla A12 la Genova-Rosignano ci sono code tra Nervi e Lecco in direzione Livorno per veicoli fermo, c'è appena stato un incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova, altro sinistro anche in uscita al casello di Carrara. Il traffico è intenso sulla A10 tra Albenga e San Bartolomeo in direzione di Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla 8 tra la tangenziale ovest e Legnano ci sono code in direzione di Varese e poi sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa ci sono code per incidente tra Castellanza e il terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa in direzione Milano. Problemi anche sulla 9 Lainate Chiasso per operazioni doganali verso la Svizzera, proprio appunto alla dogana. Code anche sulla A6 Torino-Savona per lavori tra Marene e Fossano. Concludiamo con il grande raccordo anulare. Sull'Aurelia Salaria c'è un incidente allo svincolo 3 via Cassia in direzione della Salaria.
1: Per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.

0: cosa fai questa sera? È la domanda che ci fa, siccome è venerdì sera, perché no? Magari qualcuno di voi esce, magari qualcuno di voi sta in casa, spero con l'aria condizionata, magari qualcuno di voi si fa un bel giro su internet, sui social, dove ce n'è sempre una, dove si scoprono sempre cose, tra cui anche Emma. Emma che cosa doveva diventare? Sarebbe dovuta diventare sì. Il primo chatbot italiano di intelligenza artificiale, una serie di una sorta di chat GPT, ma tutta italiana, che appunto poteva dare delle risposte. Peccato che abbia dato delle risposte che sono state poi condivise sui social, veramente strane, bizzarre.
1: Sì, diciamo che si è ritrovato suo malgrado protagonista di una valanga di meme e screenshot iconici. Ve ne leggiamo un paio perché sono veramente bizzarri. Per esempio, quanti sono i sette nani? Cioè, lo dice già in realtà la domanda, no? I sette nani sono circa 780 milioni di anni fa. In che senso?
0: Ma non ha senso questa frase.
1: La loro età è stimata in circa 4 miliardi di anni. Ulala, ma la loro massa è solo una piccola parte rispetto a quella del sole. No, ok, qua abbiamo completamente cannato. Oppure, quanto pesa un chilo di mele? In realtà anche qua già si suggerisce la risposta. Però in realtà Emma risponde con: un chilo di mele sono circa 385 grammi.
0: Ok, una
1: un
0: mela,
1: uomo medio pesa circa 90 kg, ammazza.
0: E una donna 80 kg e un bambino 6 mesi. Ma come fa
1: bello.
0: Un bambino a pesare 6 mesi? Scusami, no, ma sono bellissime.
1: C'era della confusione, c'è tutt'oggi della confusione.
0: Molta confusione, tanto che qualcuno gli ha scritto: chi è il presidente Mattarella? E Emma ha risposto che è un grande imprenditore, fondatore della Repubblica.
1: Va bene. Beh sì, diciamo che c'è della confusione anche sotto questo punto di vista, per non parlare di come è stato definito Trump.
0: Ah, come è stato definito il presidente americano?
1: Presidente dell'associazione gay dell'America. No, anche qua in realtà c'è della confusione, insomma, ha dato delle risposte un po' bizzarre anche sotto questo punto di vista.
0: Grande confusione, davvero tanta. Fortunatamente c'è la musica che non ci confonde mai.

0: Si chiama Canto d'Amore, Angelina Manco con Marco Mengoni in diretta su Radio Number One, canzone che abbiamo ascoltato insieme alle 17:38 minuti. Allora, stiamo parlando di Emma, quindi questo chatbot che in realtà ha trovato, insomma, da ridire, parecchi commenti negativi. Sono stati creati tantissimi anche meme molto divertenti dalla I, ne abbiamo citati un paio, ma sentiamo anche quelli che ci avete proposto voi.
1: Pesa di più un chilo di mezza mele o mezzo chilo di mele intere?
2: No, secondo me con questa domanda questo chatbot va in pappa completamente.
0: No, non riesce, aspetta, non riesce a capire. Non ho capito.
2: Pesa di più un chilo di mezze mele o mezzo chilo di mele intere?
0: Basta, è uguale. No.
2: Ma che... per favore, ma parliamo di vacanze, che forse è meglio, sì, che così sì, almeno sì, il cervello ci si riprende. E allora quest'estate vola in Sardegna con i grandi viaggi, partenze da Milano, da Verona e anche da Roma, con trasferimenti inclusi, per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club Santa Clara e IGV Club Santa Giusta. Spiagge bianche, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati anche per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Questa Stayin' Alive dei Bee Gees dal 1977, la disco music è entrata anche nelle casse di Radio Number One e l'abbiamo appena ritrovata nelle grandi canzoni con le donne al volante, Agnese e Virginia. Parliamo di una notizia uscita da poco che farà arrabbiare molti.
1: Sì, molte persone che magari anche in questo momento stanno guidando e sono nel traffico, perché dal 1 ottobre del 2026 le auto diesel Euro 5 non potranno più circolare nei giorni feriali nei principali centri urbani di ben 4 regioni del nord Italia, quindi in questo caso specifico è una stretta che riguarda i veicoli immatricolati tra il 2011 e poi successivamente l'agosto del 2015. Stiamo parlando di queste regioni, ovvero Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, ma lo stop si applica poi nei principali centri urbani, da Milano, Torino, da Bologna, Verona, quindi sicuramente metterà a disagio tantissime persone che hanno una macchina di proprietà diesel.
0: Esatto, migliaia di automobilisti che dovranno modificare delle abitudini di spostamento che ormai sono consolidate da diversi anni, come per esempio andare al lavoro, fare la spesa.
1: Certo.
0: Se uno ci va in macchina dovrà e ha una macchina diesel immatricolata, lo ripetiamo, dal 2011 e l'agosto del 2015, insomma ci saranno dei disagi, ci saranno dei problemi. Questo provvedimento riguarderà alcune delle aree più popolose e trafficate del paese, come appunto è il nord Italia, dove la concentrazione di veicoli diesel di queste classi è ancora particolarmente elevata. Ci sono delle macchine che insomma hanno ormai un po' di anni, ma che la gente continua ad usare, perché non possiamo cambiare macchina ogni 6 mesi, questo lo sappiamo.
1: Sarebbe bello, ma non si può fare. Se siete tra quelle persone che magari hanno un po' di confusione in merito e non sapete come verificarlo, è semplicissimo, perché per verificare appunto la classe ambientale del proprio veicolo basta consultare il libretto di circolazione. Quindi non dovete mettervi a piangere, oddio non so cosa devo fare, basta andare a verificare il tutto insomma sul libretto, che quindi è sicuramente all'interno della vostra macchina.
0: Esatto, e poi se volete un riscontro proprio certo si può utilizzare anche il portale dell'automobilista, così si chiama, del Ministero dei Trasporti, inserendo la targa

0: Avete la macchina appunto Euro Diesel, perché dal 1 ottobre del 2026 le auto diesel Euro 5 non potranno più circolare nei giorni feriali nei principali centri urbani di 4 regioni del nord Italia, quindi le ripetiamo: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
1: Esattamente, questo stop si applica nei principali centri urbani, poi ogni comune insomma provvederà a far sì che tutte le persone ne saranno informate. L'età media di questi veicoli, perché sono veicoli Euro 5 appunto immatricolati tra il 2011 e l'agosto del 2015. L'età media di questi veicoli è già di circa 12 anni contro i 9 della media generale di tutto il parco auto che abbiamo in Italia, con una percorrenza intorno ai 146.000 chilometri. E ci sono anche un po' di vostri commenti. Noi lo sappiamo che questa è un provvedimento drastico che però creerà del disagio. Infatti qualcuno ci scrive: sì, è vero, fare qualcosa per l'ambiente, sicuramente il diesel è il gasolio, è il carburante che consuma di più, soprattutto per le tratte brevi, però far cambiare macchina di punto in bianco a pochissimo tempo dalla scadenza mi sembra
0: un
1: po'
0: disagio.
1: Esatto,
0: certo.
1: Mi sembra un po' esagerato, ci scrivete. Assolutamente.
0: E prima le macchine elettriche, poi le macchine a metano, ora le macchine diesel, chissà che cosa succederà. Vabbè, noi aspettiamo con ansia sicuramente di vedere le macchine che sapranno volare.
1: Oh, brava, neanche quella a idrogeno, no, quelle con le ali ci piacciono tantissimo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: si sta là fuori in questo venerdì? Sono le 18 qui su Radio Number One.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Number One Notizie.
3: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, salgono a 3 decessi di cittadini italo-venezuelani, 5 feriti, 35 i dispersi. Tra questi una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia, l'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata denuncia alla Procura di Roma. L'antitrust avvia un procedimento nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta. Due società del colosso mondiale di software non avrebbero evidenziato in modo adeguato un aumento del prezzo di abbonamento al servizio denominato 365. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento ieri notte a Lomazzo vicino Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa, ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica. È tutto, a più tardi.
4: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
5: Oggi incontriamo Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
6: Buongiorno, grazie.
5: Con l'estate alle porte, MSC Crociere si impegna a seguire le nuove esigenze degli italiani con la formula Best Holiday Ever. Quali sono i concetti chiave riguardo?
6: I concetti chiave sono certamente una vacanza più vicina a casa, perché quest'anno abbiamo visto un trend di un desiderio di fare vacanze di prossimità, quindi la nostra fortuna di avere una flotta di ben 13 navi che partono da 14 porti di imbarco lungo un pochino tutte le coste del nostro paese. Di conseguenza questo ci permette che i nostri ospiti possano raggiungere agevolmente tutti i nostri porti di imbarco, che dicevo prima sono ben 14 in tutta Italia.
5: Da citare certamente il debutto della MSC World Asia con partenza anche da Genova, e il conto alla rovescia ormai sta per concludersi.
6: Il conto alla rovescia sta per concludersi, MSC World Asia sarà i primi di dicembre in partenza da Genova, e poi avremo, non sarà solo Genova naturalmente, sarà poi da Civitavecchia e poi da Messina. Per quanto riguarda l'Italia sarà un classico tour, diciamo, del Mediterraneo occidentale. Non dimentichiamo che abbiamo la possibilità di poter raggiungere naturalmente questi porti agevolmente sia con i treni ma anche naturalmente con i nostri bus, o comunque massimo 200 km insomma si raggiungono anche in auto.
5: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Fabio, buon lavoro.
6: Grazie a voi.
4: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

0: di Gaga Ducci Runway qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Virginia, per questo venerdì 26 giugno. Ma vogliamo noi, donne al volante, parlare di proverbi, che già donne al volante racchiude in sé un proverbio che secondo me basta, dobbiamo smettere di usare.
1: Sì, ma dai chi dice donna dice danno.
0: Basta, non ci piacciono più. Parliamo di un proverbio che ci piace molto, ma soprattutto diverte tantissimo gli stranieri, ovvero quel proverbio tutto italiano: se mia nonna o mio nonno avesse le ruote sarebbe un carretto.
1: In che senso? Allora, diverte molto gli stranieri, anche perché a fine maggio, durante una conferenza stampa in vista proprio dei mondiali di calcio, Carlo Ancelotti ha fatto scoprire e ridere poi di conseguenza i giornalisti in sala, rispondendo con questo noto proverbio appena citato dalla signorina qui presente, Agnese. E da lì, insomma, le persone si sono guardate, hanno detto: è serio? Posso ridere oppure no? Come mi devo comportare? Perché a volte effettivamente è vero, le persone dicono delle cose con una nonchalance che ti lascia un pochino perplesso all'inizio, poi però ti concedi la risata.
0: È vero. Questo proverbio si usa un po' per liquidare questa pratica anche di fare congetture su ipotesi irrealizzabili, anche su teorie fantasiose, insomma. Se mia nonna avesse le ruote sarebbe un carretto, sarebbe l'equivalente del più istituzionale del senno di poi son piene le fosse. Però secondo me si usa di più quella del carretto, anche perché è più folcloristica, fa più ridere, dai.
1: Sì, immagina meglio la nonna. L'idea di italianità.
0: Esatto.
1: Perché poi noi comunque li usiamo molto. Posso dire, io ci credo molto
0: nei proverbi.
1: Sì, anche rosso di sera bel tempo si spera. Effettivamente, iniziate a farci caso e poi mi direte quando sbaglia il cielo in questo frangente.
0: Ma allora vogliamo chiedere a voi: avete dei proverbi che utilizzate molto spesso, che magari sono i vostri preferiti, ma che magari avete detto sì, effettivamente questo proverbio non è nato per caso? 393 444 0444, balliamo insieme a Beyoncé.

0: buon vento, Radio Number One, 18 e 15 minuti, i proverbi che fanno parte della nostra vita più che mai, anche in Donne al Volante, tante volte noi ci parliamo solamente per proverbi, non sempre ci capiamo, però è una buona partenza, sentiamo anche i vostri audio.
1: Chi va con lo zoppo arriva tardi, Omar da Berzo.
2: Ma non era impara a zoppicare, non va bene così, ci piace anche questa versione.
0: Sinonimi.
2: Sinonimi, esatto, esatto. Ciao, io nel lavoro, ci scrivete, quando mi chiedono di fare in fretta e tutto perfetto, dico presto e bene, non sta insieme.
0: Vero, vero. Classico ma sempre molto attuale, te lo dicono già alle elementari, sì. Quando magari vuoi consegnare per primo la verifica, poi le cose cambiano, ma il proverbio continua ad essere molto sensato.
2: E poi ci scrivete, proverbio sardo, ora io tenterò di leggerlo, sicuramente sbaglierò perché non essendo sarda non so la lingua.
0: E leggi
2: sarvura torta non sar... Saderectat Prusu. Ora, il nostro direttore che ha delle origini sarde, secondo me ha già mi sta già scrivendo per dire non farlo mai più.
0: Lui non ho capito.
2: Esatto, non ho capito. Il nostro ascoltatore ci dice: "Ai sardi l'ardua sentenza della traduzione". Io in verità sono andata a cercarlo perché non volevo essere colta impreparata, insomma. E dovrebbe essere: l'albero storto non si raddrizza più. Ora speriamo sia davvero questa.
0: Ma comunque in Sardegna c'è il mare. E basta il mare per risolvere tutti quanti i problemi.
2: Ma tu dici? È così
0: non
2: semplice.
0: Non serve il proverbio, basta guardare l'orizzonte.
2: C'è l'isola e la sua special, come il mare.

0: Chelsea Dagger, erano The Fratellis e poi c'erano anche The Sorelles.
1: Yes, The Mamas, The Papas.
0: Quella roba lì, no, che se quando vabbè, quando fa caldo me lo permetta, quella roba lì del cambio di temperatura. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, state lì perché tra un attimo altro appuntamento del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Spazio, signor Gabbro, eh?
1: Siamo quasi alla fine. Sa che starei qui tutto il weekend io con lei?
0: Penultima,
1: in questo caldo, tutti abbracciati.
0: Sì, ma perché qui abbiamo dell'aria condizionata, forse per quello che starebbe qui con me, no?
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Grazie,
2: eh?
0: Berti, lo stavo per dire io, mi ha tolto le parole di bocca.
1: Puntualissimo.
0: Puntualissimo. Berti, guardi, potremmo proporle mille cose, ma poi...
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: No, allora, è venerdì com'è?
1: Berti, buon weekend, dai, chiudiamola così che me. Vediamola
0: così che va bene uguale, non c'è nessun problema, che tanto qual è il problema, tanto pago io.
3: Ah, dai, fai un altro giro, i sentieri sono un po' troppo leggeri.
0: No, va bene, niente Berti, non dico più niente. Allora arriva una canzone che ha richiesto Stefano.

0: Beh, sicuramente storia della musica, la voce di Rod Stewart in particolar modo, poi questa in assoluto, I Think I'm Sexy, questa canzone particolarissima che poi creò hit a livello mondiale, poi fu ripresa da diversi gruppi, diversi remake e remix di questa song. Tra l'altro qualcuno diceva che Rod Stewart, se non avesse fatto il cantante, poteva diventare un ottimo calciatore, però adesso questo non andiamo ad approfondire perché sennò facciamo... andiamo alla ricerca di...
1: Una bellissima curiosità però. Eh?
0: Sì, sì, beh no, però sa che ci sono dei personaggi pubblici, dei cantanti, degli artisti che se non avessero fatto quel tipo di carriera pare che avrebbero avuto comunque nello stesso modo un altro tipo di sviluppo più o meno parametrabile a quello che poi...
1: Certo, hanno magari nello sport oppure in altre categorie.
0: Esatto, assolutamente, però pare allo stesso livello, quindi tanta roba. In questo caso lui poteva fare il calciatore, vabbè, io mai nella mia vita... Come
1: Cristiano Rod Stewart.
0: Cristiano Rod Stewart non si può sentire, va bene. Buona serata, Radio Number One. Arriva Thumbs Impala. Questo è Dracula.

0: No Hero, Elisa, Radio Number One, buona serata, benvenuti.
1: Questa è l'Happy Hour fino alle 22, Luchino, Gabro, tutta la banda. Fateci sapere cosa state facendo, che venerdì sera, se fate i malandrini o se invece state a casa, vi rilassate, in preparazione del weekend magari.
0: È vero, tanto non ci abbiamo più degli spazi, però potete farci sapere cosa state combinando in questa serata, appunto in questo fine settimana, per cosa farete nei prossimi giorni, no?
2: Donne.
0: Ma donne cosa? Ma non è ogni volta donne, va bene, Mac. I just got

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, meravigliosa.
2: Possiamo come dire, noi
1: cosa mai vista.
2: Yes, it's Friday.
1: Buona serata, è venerdì sera, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, ultimo giorno della settimana, e allora state lì perché tra un attimo arriva anche l'ultimo spazio del dedicato di questa settimana, e tra le altre cose, no, non è vero, di quest'ultimo mese, perché mancano ancora due o tre giorni.

0: Vede che certe volte uno si fa prendere dall'entusiasmo. Prima stavano dicendo, no, che siamo ormai agli sgoccioli, alla chiusura di questo mese, quello di giugno, però effettivamente inizio della prossima settimana veste ancora un paio di giorni con questo mese.
1: Arriveremo al mese di luglio con voi in diretta, no, in diretta no, perché mezzanotte non ci siamo, no, però
0: adesso con calma a seguire, cos'è, mercoledì primo? Sì, mi pare di sì.
1: Sì,
0: mercoledì, e quindi mercoledì però puntuali ci sarà comunque sia in un modo e o nell'altro l'Happy Hour, sempre con noi due, non con altra gente, sempre noi siamo qui. Poi c'è la barista, Alberti è già andato, lasciamo stare. Ultimo spazio del dedicato per questa settimana se lo aggiudica Patrizia.

0: 1992, quando veniva pubblicata questa canzone di questi due fanciulli, Charles and Eddie e Would I Lie to You, una canzone che prese forma e più che altro prese forma all'interno del mondo delle classifiche internazionali in modo abbastanza anomalo, perché nessuno si aspettava questa tipologia di successo da questa canzone. Però erano questi due bei fanciulli, in un modo o nell'altro si mossero nel mercato e direi che la cosa funzionò, vero Patrizia che ha chiesto poi questa canzone?
1: Ma più belli di noi?
0: Un po' più meglio, come si dice in italiano, no? Decisamente sì. Era l'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata e questa settimana qui su Radio Number One, e adesso arriva anche Gaia.

0: Siamo quasi addirittura d'arrivo, ha visto?
1: E loro arrivano con noi, ma quanti messaggi state mandando stasera?
0: Ha visto, ciao Raffaella, saluti per Raffaella che sta andando al mare con Elena. Ha
1: beate
0: visto?
1: Voi.
0: Beate voi, mandateci della sabbia, non so.
1: Via posta.
0: Via posta, mi raccomando. Sai che non si può portare più via niente quando vai in
1: Sì, qualcuno prova a rubarla dalla Sardegna, ma poi l'aeroporto li beccano e ecco, tac, multa.
0: Non portate via niente, mi raccomando.

0: basta, finito, chiudiamo.
1: Stop.
0: Basta,
1: basta. Triplice fischio.
0: Basta, finito.
2: Donne,
0: ma cosa? Stiamo andando via. Torniamo lunedì.
1: Lunedì, dai.
0: Dalle 20. Adesso, tra un attimo, arriva la nostra Manu, la Manuela Doriani, con l'appuntamento di Number One Classics.
1: Noi ci sentiamo e ci vediamo, io e lei, lunedì.
0: Assolutamente, a partire dalle 20 qui su Radio Number One. E come sempre, mi raccomando, voi fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
3: Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Number One Classics. Buonasera a tutti da Manuela Doriani. Siamo arrivati anche a venerdì, l'ultimo giorno insieme. Finisce la nostra settimana, tutta questa serie di viaggi che abbiamo fatto attraverso la musica iconica degli anni 70, 80, 90. Abbiamo ancora però una bella puntatina. Ho già dato uno sguardo alla scaletta e anche questa sera abbiamo delle chicche veramente eccezionali da proporvi per sbloccarvi anche un sacco di ricordi. Quindi benvenuti. Si parte con Santana, 1970. Questa è Oye, ¿cómo va?

Siamo partiti alla grande, come sempre del resto. Abbiamo iniziato il nostro viaggio di questa sera con la versione di Carlos Santana di Oye Como Va, versione uscita nel 1970, dicevo versione di Carlos Santana perché in realtà il pezzo non è suo, è una cover molto molto celebre di un pezzo ben più vecchio, 1963, pensate, più vecchio anche di me. La versione originale di questo pezzo apparteneva a quello che è stato definito il re del Latin Jazz, ovvero Tito Puente, che aveva scritto questo pezzo appunto nel 63. La versione di Carlos Santana però ha trasformato questo pezzo, diciamo, in un'icona mondiale, fondendo ai ritmi latini anche un po' di rock e un po' di blues, il suo stile, insomma, quello che l'ha reso unico. E per augurarvi una buona serata appunto in Number One Classics con Manuela Doriani anche questa sera, per chiudere questa settimana. Poi la titolare, la mia amica Lilli, ritornerà da lunedì bella riposata, fresca, dopo una settimana di vacanza. Noi continuiamo con un pezzo del 1984, quindi dal 70 all'84 ci avviciniamo al presente ritrovando Bryan Adams di Run to You.

canzone meravigliosa, mamma mia, chissà quante persone l'avranno regalata a qualcuno che amano, anche a me è capitato in un paio di occasioni con due persone diverse tra l'altro, di regalare questa canzone, di dedicare questa canzone, perché è una canzone d'amore molto molto bella. In realtà c'è un'ispirazione nascosta dietro questa serenata rap di Jovanotti, l'ispirazione è Toto Cutugno. Sì, l'aveva rivelato proprio lui in un'intervista che aveva fatto un po' di anni fa. Lui ammirava molto la musica di Toto Cutugno, la sua dignità artistica e il personaggio, insomma, e quindi l'ispirazione arriva proprio da Toto Cutugno, non so, e lo so, uno pensa, non lo so, la moglie, la figlia, anche se magari all'epoca non era ancora nata, non lo so, una vecchia fidanzata, un grande amore, no, Toto Cutugno, incredibile, davvero, vabbè, meno male, insomma, è una buona ispirazione ed è un pezzo bellissimo che rimane nella storia, che abbiamo riascoltato questa sera in Number One Classics, e continua con Pink Floyd, Wish You Were Here. So

0: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.